Partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina sui per val. Adiau, mesciar comun natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la stort dal cum già. Ci sa, Shetorn, ci sa. Ci sa, in mai a domandar eu dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

svidò a se centaus in corridor. Da venda l'osa al seruschnaus sul planciu ein in bogni. A in quel bogno il fracau in ghiutter dius giù alla canalizzazione. L'osa in ustra scacca miarda tenu ein al flat ruschnaus atras. O da quai ror, a giù è

senza fuoco, dar nol spescha. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingigni? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

Oz vaidarci tot zozzur, ci possir tot alla malure, fec stop fose pass mals girs, it is the sea of la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vindi a sdrogliable armas a tart, bavon caffè, la leo a mart, cun stranglare o la colazione, ammagunavi d'un bacun, la la la la la la la la la la la la la la la la. Passant all'ora vers città, nai a strugia in toc spizza, ed una gotta ma forà, mes no frigia in bel pneu cinta, la la la la la la la la la la la la la la la la. Cun irbe spüfs da scialaio, un scuntra me chef da bureau, ci disce si in vaira merl, e spera pro in grond tamberl, la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'ura naia, bada cena movert la braia, e cun l'altra sul zip, n'hai fatto in silsco in silip, la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in studion c'è pudes scrivere, onno c'è til les telefonar, forse c'è il vents, la pena n'hai mors per mezz, la la la la la la la la la la la la la la la la. Bosci ci è tot pel diavolo, e vez va in ciozz, non su ne ama, da far alge ben palabuna.

Nüvel, da Tina Nolfi. In früda svolazzan las grischas e tscheccas urainte s'aurora. Ma lur sumbrivas nu pon impedir alla lüna da crescer, fin che la es pleina rudonda.

0: Las novitats der RTR.
1: Ad ara ho dato in acziun gronda dalla polizia, qua in connex con un sete malurdine parti. E in Gin Victura, nel derby Grigion, schluen Lione Valpo Schiavo Calcio giocan pari 2-2. Qua in dus il tema sozza la sis, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. En la città Arau dati attualmente in azione grande dalla polizia e in ipodrom sai vigni setas in una gruppa di persone. Probabilmente sai ampliare le persone venire sblessate, quai a comunicare la polizia argoviana in vers SRF. Era in azione sai in elicottero dell'armada, il contorno sai vigni bloccato. Dall'incidente è da in parte da rave da questo ipodrom. Da pli indicaziuns ufficiales na dati ang bec. Sventra dund in di an ils pompiers survenis o controlli saire il gron incendia de Cublon da Tiers de Losanna, quai an conferma ils responsables envers RTS. Persunas na saim bec nides blessades. Redund 200 pompiers saim stats in aktion, per via de l'incendia an ils organisaturs studir giu ir in triathlon a Losanna. Er l'autostrada in direzione Genève è stata serrata pli resures per via del film. Ars ha una halle da ricicladi per autos vels. Plirs autos aien pila fieu. Nus mi dai nel prossimo Orient, da plirs emnes occupation colonisti israelians in vich palestinais en la Cisjordania occupata. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha us per la prima giada prendi posizione e critica la violenza dals colonists. I si tratti di imper randaladers che donegen la reputazione dall'Israel e nel mondo. E nel vic palestinais Kusra attaccian colonists israelians de pi trai semnes adina puspe abitants palestinais ed occupation durchases. All'armada israeliana vengono rinfacciati che Elena intervenne a Bic e lascia semplicemente fare i colonisti. Con cui mi rende il sport, Balapè è la top partita della cinciavola ronda della Super League an IBE e Basilea giuga pari 3-3 in il Wankdorf. In le ultime ore partite da dir a Losanna pers contro Luzerna con 2-3 e Servet e Luzerna an giuga pari in adin. Ed anche due risultati del Balapè regional in la seconda liga in Schluenglion e Valpo Schiavo Calcio giuga pari 2-2. Ed in la terza liga a Trondrebeus pers ordaifer contro Rapperswil-Jona e quai con 0-1. E per finire anche il ski alpin, per Marco Odermatt na sa sviluppesce la preparazione per la nuova stagione Bic de Nordjavis. Per via di una blessura di muscolo, mancante è l'inciampo di allenamento nel Cile, che ha cominciato a svischi. Quando dice che Odermatt crede alla federazione Bic comincia. Er Bic, se il commenzamento della nuova stagione sia periclitata. La nuova stagione comincia il 25 ottobre sin il glacier de Sölden in l'Austria.
2: La meteo.
1: Ose si detto le lì, il sventer mis di se forma nivels de cumulus. Contra sera poi localma in venir bletch. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione de Quera.
2: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messen Semen, la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Martina è la davosa vischnanca sperigliene, ci gea anche se c'è pag sur millimetri sur mar. A co scienza a dia alla verva romancia, scuera la cesa engiadinesa col scrafiz e balcuntorz. Un bel balcuntort con picturas a terra la mia Ileida, scuscia l'amgès, giolda da quels bels catas a laura strauspli an Austria, con l'exception del goldenes Dachel a Puntina. Anna Giadegna Bassa en quelles construcciuns artisticas savens poligonales, che il mondo ci possedan da plecidus fenestras. Anna Giadegnota è il pilsoli dus fenestras, un che ci è in toc pi freit. L'idea del per davanz era che il balcontors duessen aver la vista se il bülz, se il struars, noua ci sa spleia la vetta an vischnanca. Ozzande neschen chas novas al aur del comun. L'aur balcontors en drizzos vers il sulegl. Oramai è la componente sociale neida ramplazzata.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Trin occurrenza in la citat Arau dat in sie tem, tenor la polizia dal centun Argovia dati plires un frendes. In Gin Victur en il derby Grischun, schlue in Lion e Valpo Schiavo Calcio giogan pari, 2-2. Qua in dus las temas, sozza la set, al microfon Urs Müller, BNG. En la citat de Darau dati actualmen in acziun gronda dalla polizia per via de din se tem durant in occurrenza. Plires persunas sain vignidas blessadas, quai a conicia la polizia cantonale dall'Orgovia sin la plataforma X. Sce persunas sain vignidas mazzadas dall'incident neang becen conoscent. Ernich Claire Eisi Chica seta in turn, en acziun saia in elicopter dall'armada. Tenor informaziuns del Blick seien se jetzt crudats entorn las treis la noc a l'urdina parti de rave en in ipodrom en la capitala argoviana. Suenter adunt in dian, ils pompiers surveniso controllir sair il gron incendia de Cublon da Tiers de Lausanne, quae han confermals responsables envers RTS. Persunas ne seien becini des blessades. Radunt 200 pompiers seien stats in Aktion. Per via dell'incendi an els organisaturs studir giu in Triathlon a Lausanne. Er l'autostrada in direzione Ginevra e stada serada pli resures per via del film. Ar seien a Halle da Recicladi per autos velz. Plirs autos seien pila fieu. Il prossimo Orient, de pi plires emnes occupation colonists israelians in vich palestinais en la Cisjordania. Il preminister israelian Benjamin Netanyahu aus per la prima giada prendi position e critica la violenza dals colonists. Is se tracti din per randaladers che donegen la reputazione dall'Israel en il mun, uscia Netanyahu. En il vich palestinais Kusra attaccen colonisti israelians de pi trai semnes ad ina puspe abitans palestinais ed occupation l'urciasas. All'armada israeliana vegneren faccia che ella n'intervenia bich e lascia semplemein far ils colonists. Das bedeutet der Sport, Ballapé, in der Top-Partie der cinciavla Runde der Super League an IB e Basilea giuga pari, 3-3 in il Wankdorf. In der ulteriores Partides der Dirsaira a Lausanne pers kont Turic kund 2-3 e Servet e Luzerna an giuga pari in Adin. In ang dus Resultats del Ballapé Regional en la Segunda Liga an Schluenglion e Valpo Schiavo Calcio giuga pari, 2-2. En la terza liga Tron Rabeus pers ordai fer contra Rapperswil-Jona e quai cun nulla ad in. E per finire anche il ski alpin, per Marco Odermatt ne si sviluppesce la preparazione per la nuova stagione bitch de Norgevich. Per via di una blessura di un muscolo mancante all'inciampo di allenamento nel Cile, quai a comunicare svi ski. Quant dic Odermatt crodò nella federazione bitch comunicare. Erbic, schil commenzament della stagione sei periclitada. La nuova stagione comienza il 25 d'ottobre sin il glacier de Sölden in Austria.
2: La meteo.
1: Ozesi sulle lieve lentir grigiun e nel decurs del sventer mesi se forma nivels pli spess. Contra sera poi localma in venir blecce in la montagna. La temperatura maximala è tra 25 gradi in lenti di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. La bunura der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Trin occurrenza in la città di Darau dat in sé tem, la polizia di scuore da plire su un frende senza dentan far da pli indicazions. In un vittura nel derby Grigion, Schloen Lione Valpo Schiavo Calcio giocan pari 2-2. Qua in 2 il tema sozza la soci, al microfono Urs Müller, PNG. In la città di Darau dati attualmente in azione grande dalla polizia per via di in sé tem durante un'occurrenza. Plires persone sono venite splessate, quai ha cominciato la polizia cantonale dall'Argovia sin la piattaforma X. Se persone sono venite smazzate dall'incidente ne per contro anche becce inconoscente. Erne si anche becce clare cica se età intorno. Tenor informazions dal Blick seien se jetzt crudats intorno la Strais la noc a Lourdes di una party da rave en in ipodrom en la capitale argoviana. En acziun seien ersta in helicopter da l'armada. Sventere dunt in di an els pompiers sorniso controlli ersair il gron incendi ed ecublon da tiers de Lausanne, quai an confermals responsables en vers RTS. Persones ne seien becini desplessades. Radunt 200 pompier seien stats in aktion. Per via de l'incendi an els organisaturs studir giu in triathlon a Lausanne. L'autostrada in direzione Ginevra è stata serata pli resures per via del film. Ar sa una halla da ricicladi per autos vels. Plirs autos saien piglia fieu. Nus mit einem proximo orient, der pi plires emnes occupation colonists israelians in vich palestinais en la Cisjordania. Il preminister israelian Benjamin Netanyahu aus per la prima giada prendi position e critica la violenze dals colonists. Es tracte din per randaladers che donegen la reputation dall'Israel en il mun uscia Netanyahu. En il vich palestinais Kusra attaccian colonisti israelians bi trai semnes ad ine puspe abitans palestinais ed occupation durchases. All'armada israeliana vignren faccia ch'ella n'intervigna bec e lascia far ils colonists. Nel del sport, Balapè è la top partita della cinciavla ronda della Super League an Ibe e Basilea e giuga pari 3-3 en il Wankdorf. In le ulteriori partite di Dirsaira Lausanne pers contro Turic con 2-3 e Servet e Luzerna a giugà pari in Adin. Ed anche 2 risultati del Balapè regional in la seconda liga in Schluen Lion e Valposchiavo Calcio giugà pari 2-2. Ed in la terza liga a Trun Rabeus pers ordaifer contro Rapperswil-Jona con 0-1. E anche il ski alpin per Marco Odermatt ne sa sviluppesce la preparazione per la nuova stagione bec de Norgevich. Per via di una blessura di un muscol mancante è l'inciampo di allenamento nel Cile. Qua ha cominciato sui ski. Quanto dice che Odermatt crodiò nella federazione bec comincia. Bec il commenzamento della stagione saia periclità. La nuova stagione comincia il 25 ottobre sin il glacier de Sölden in l'Austria.
2: La meteo.
1: Oggi si sono le in tir centun e nel decorso del sventer mesi si forma nivels più spess, contrasera poi localma in venir blecce in la montagna. La temperatura maximale è tra 25 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in sorselva e 27 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
4: C'è capita che una donna d'ora immediata protezione contro violenza, ma il plazzo la chiada donas è occupos. La chiada donas di Grigion ha attualmente 3 plazzi da famiglia per donas e loro infanz. Gian passò è la stata occupata ferma manch. La presidenta di Cusè da Fondazione, Petra Schmidt, descriva la situazione uscita.
5: Im Moment sind wir am Anschlag, wir sind am Limit. Es bräuchte mehr Platz.
4: Gestemda è la situazione della Ciada Donas er stata tema antico sei grant. Veta Creta o vordopi exact, scuti la protezione da Donas è organizzata in grigion e noa ci sistem vignets confins. Avanti profondando tanti tema da dots, anciavainza castora musical manchicun Adele e Someone Like You. Belci terletz la nostra emissione da etica e religion, ein Mikrofonatz accompagna Andrina Caprez e na bella domenica.

0: Creta e Creta, las novitats o dal mondo de las religiuns.
1: Se somla sur selva o do in grand ea per in avetta an clostra. Frar Benedikt, già 37 ans o fac sis profess etern an la clostra de Muster. Con che pass saleia el definitivamente alla vetta benedictina, tenor in motto ora et labora, urar e luvrar, che vo decr er in avetta senza possess privat a senza lecce. Avant di Gianze, frar Benedikt, nia per l'ampremeda an la clostra Muster, scu novitz. Sonda passada ol do insis ea definitiv durant la ceremonia ol ampurmes della star paradegna an la cuminanza claustrala, ch'en rapporta la FMR. En oxra stagnan sur selva, lo e er ni decidia in a fusion. Totas seis pleifs evangelicas da Castrisch Rien Seftjain, Duin, John, Luven, Pitasch e Wurz und ec ea alla fusion e vignan a formar la nova pleif evangelica reformada FOPA. Scucenci com member dalla gruppa da projekt Martin Gabriel od ec sen domanda enits resultats stos clers cun exception da quella dalla pleif da Wurz. Tutegna oer vuorts dec ea alla fusion cun distoc ea cunter treda schna, ed a Jon vegit o dus abstanziungs. Das decisiungs angeli las da vosas dus emdas. Digl reminent, las dus pleifs da flonde schnaus, ci fissan ein dincest dalla foppa, en da lanciata da vent bec stadas dalla parteida. La fusion desus eir am vigor scuplaniso, jam prem da janer dumelavantiaset. E che la fusion vindi reminent era d'essere il nostro focus dalla vette Creta da domenica prossima.
0: Vita e Creta, las novitats o dal mondo delle religioni.

0: Ja, schon viel Praktik, da fahr Recherches kun Chatbots, gu per exempel ChatGPT Niklot. Da la Scherzer l'intelligenza artificiale tocca in die Data in die World Wide Web. Ma attenzion, la IA ha nin Sentiments, nin Corp e nin Alma.
1: Quei poi riuscendo avanti, ci si è creato per sé un mondo ideale, illusorico, e non si bada neanche più che ci sia proprio importante e che ci sono se agenti bisogni. Tutto va bene controllato il cielo, scopro il computer.
0: Che far per evitare che il computer controlli la nostra vita? Da chi tratta il plezzo in veia da dots dalla psicologa Alice Kühne, che interlangisce un po' musica. Pascal Gamboni con La forza da survivere.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: San chatbots sco ChatGPT, Claude, scutiz programs intelligenz an schiang nom, remplazar nox gerstjangs. E che en schinox urdagna degna da ple a las maschinas, schinox perdin la colliazion in Montreal, schi la maschina comanda. La psicologa Alice Kühne, chi lavura in la clinica curativa scuol, cuit sis plezem veia.
2: Its chatbots pon responder a tutte le domandes. Es una dünne de cestutte quant reals ci sun fingia. Maschines ci dan respostes ci sun malien a quelles de dumans. Co es quae be possibel? Fic simpel, les respostes venien uri unta mains de dumans. L'intelligenza artificiale vain creada de dumans e lura vain mis insembel la massa de tocquistes informaziuns. Scoi un uman cun un cervè immens ci a vivu fingia blerischem sans sun quist mond e sa tot. Ma alt stil impedisce ad esser komplett. Lesant in una chapcia de metal. ChatGPT, Claude e tutta la compagnia non sono orde per le dosse. In un an sentiment ed in un bon nena ir in resonanza. Els non an corpe dorma e precis quai es enorme levant per la sandà ed il svilup per l'essere uman. Hilarion Petzold, psicolog, filosof e fundatur della terapia integrativa, nomna l'alienazione di enfremdum sco motiv central c'è l'uman ven amalà. C'è l'uman perde il contact con ses con umans, con ses ves, con quai c'è il fa, con la natura e col temp o col ritm, rischia de perdersi e sendà. Infat, c'è pos ben observar in mia lavur sco psicologa. Tras il svilup della società e della tecnologia, ans chataina confrontats con un ritm ci nur corrisponde più all'essere uman, con un consumo exagerà con la distanza invers la natura. Les medie sociales promuoven l'individualizzazione e l'idealizzazione della vita. I fan vera de poder fare de aver tot anche gli stessi moment e de stuver esser perfetti. Quei poi ruschen avant, ci sa crea per sa un mond ideal illusoric e nus bada neanche più ce ci dispropi important e ce ci sun ses agens bsöns. Tot van be amo controllat al ce, sco pro un computer. Quistuna forse un pa extrem per no ci vivain ante as montagnes ed esem per tox per fortuna de mainde qui svilup. Ma non pudani stesso observar pro nos ves ante il mince di, se non svilupain vers computerins o se non restain uman. Per Petzold es il contrari dell'alienation l'appartenenza, di Zugehörigkeit. Cultivar l'appartenenza non es neanche usche grev. Ir in contact con umans faccia a faccia, promover comunanzas e comuns vivs, tadlar sul sens de ses corp e sun ses emozions ed acceptar l'agen ritem. Qua voler dir ce no pregiain il process ce no fain e ce no ans volain tor temp per quel. Non pudan imprendere den aspalz, se non vain perseveranza e non vain la possibilità di sviluppare insembel con otters. Fici importante esser de cerciate più contatto con la natura ed imprendere de quella, alla fine je n'er no natura. Star salda mince tant e tedlar sin sai e ses agens bsöns. Sortir del ritm accelerà e viver anche il moment. To quai da energia ed in scolia con nos ves e col mont.
1: Quella sto il plezzen veia da Alice Kühne e quelca tez qua degna era anta la quotidiana da venderde, nisem play RTR.

0: Quella sto Songbird, dat Eva Cassidy, in oxra stein musical. Si va las novitats de las nov, so anda ca numnada manch in arch musical. Et anch'el vogn oz per la cantadora Corinne Courgelas. Lanciata fanador, o ella pudi festivar in sis 70aval anniversari. Una donna ci ha schon scumatetta di far las chiosas a si moda.
1: Io vaia dina am pruauda am flami acina via. Io ero mai contents con quai ca era stos fa a scia quai mava bu. E mi mamma diceva che io volevo mai da mauns sin via. Io vaia dina cicina na selber. Also, bu fa sco preview auter. Quai era part da mia vita.
0: A nostra emissione da musica racchintela di Cisan Prempascu musicista e da Kencio influenzò il suo sviluppo musicale e personale. Ed osterlainzela, Corinne Courgelas, con Shana.

0: Las novitats der RTR.
1: Acziun gronda da la polizia d'Arau ter insietem vegnina persona mazzada e cinci ulteriures blessades. E referendum in l'Islanda ven specià con in risultat pizza cup. Quai indus els temas ozzeles nov al microfon Urs Müller. Bien-gi. Da dinse e tem durante in party de rave in la citat de Darau e in persona venida mazzada, cinci ulteriure sain venidas blessades per part greva main, quai a comunicia la polizia cantunala. Ils delinquents saien anche in fugia. L'andament del delict square motifs possibles ne saien anche bici in conoscenz. La polizia sai venida informata curzo entre las duas mese la noce che gli aia da in se tem sin l'ipodrom. Il contorn sai venì bloccà. La polizia palescia la lieut d'evitare il contorn. En l'Islanda il sovrano decisir se l'insel doi reprendere il discorso di avarti in entrada in l'Unione Europeica. Passa 272.000 persone in stade sclamate all'urna per decidere di avarti in referendum in causa. Tenor in primis calculazione sei da quintar con un risultato stretch. Attualmente vignan tanti gli aderenti square gli adversaris in redondo 50% delle svus. Quai rapporta media statales. Con risultati ufficiali sei da quintar nel decorso del dì. Nel combattere la votazione soprattutto la pesca sta in gran tema. Il 2013 aveva l'Islanda raggiunto il discorso avanti in adesione sventre trattative da 4 rons. Sventre l'ondata disastrosa in il Himalaya e s'augmenta il numero di un frende cinema in secce in Chunkanta. In il Nepal ed il Tibet insieme valgono anche redond 3.000 persone sparite, tranne quelle esercienze turisti, quai han comunicato le autorità. Tenor experts in una grande parte di glacier o giù e da ciaggiunai una lavina da glac enorme. Cura che questa lavina sia affrontata sin in flum e a quai da una inundazione andeccia. Ed in l'Ecuador sto l'anterior presidente Lenin Moreno ir per 5 giorni in prigione. Il Tribunal Suprema sentenzia el per via da corruzione. Durante il tempo vicepresidente ha el accepta da nersa corruzione della costruzione di un'ovra idraulica. I già è per passa $1 million. La sentenza della drecira può anche venir contestata.
2: La meteo.
1: Oggi sulle gli filantir grigiun in il decorso su intermesi se forma nivels più spess, contrasare poi localme venir bleccia in la montagna. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 25 gradi in sorselva e 27 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Termolina e Darvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. L'arch musical. Il lieu per discors de musica.

La pura veveni tertiau quai ai usnief. Quel lungatsch cun sci in rhythm e da sci quella mischaide de stils e Africa del Nord, Marocco, beat, quai devi un

0: la pura era halt al radio. Der es drei, en hot rotation, wo gi que mava minche gi, lus vetsins, cont influenza ca in radio, ni in a televisión. Se ti supportes, an se giaini, an se ci, lu ai quel al ciao dalla liaut, alas ureglias. Se ti fas quel bu, resta quella persona ordvarta.
1: Adesce la pura e forse sia pli inconoscente canzun e Corin Cugeles Frambure Stada Ordvart. La cantadura a musicista festivesce uon sia tontons ad un adina attiva, creativa a presenta. Si ovra sia musica e bia da pli camo la pura. Corin Cugeles e oz mio hosp. In cordial benvegni a quei arch musical fa a vus Hugo Scher. Corin Cugeles è nascita nel 1956 a Quera. In prima fonda Silvio Cugeles e Paola e ella, insieme con un fra più giovane, crescita si con bia musica. Ella crede che la tetlavi già fece baul musica.
0: Naturalmente già il ventre di mia mamma, ella cantava savens e con bia la voce. Ella ha cantato per me e quelle canzoni da Cina, da dormir, ad era orazioni, avon da dormir, in dialect svizzer halt. Le canzoni romanze sono avuto diu delle due stattes. Alla cattedrale a Quera da lava nus da pli la fonza musica sacrale, perciò nostra mamma Paola cantava durante decenni al cor Cecilia, also al scogginza Cecilia Verein, cor Cecilian, messes latines, quai era impressionante, vai e udiu l'orgla, leo, si plitos baul, suonava il John Antoni de Rungs, e alla fine della messa ha el improvisau, io sai anche quai era bo musica scritta, quai era si impressionante, e vevenus a casa in clavazin gron, also venen flügel, scogins ala, in ala e mio bab ha improvisato bia, la poteva e suonare con notes, ma ha piuttost canzoni pli moderne, sintic outre, sintic jazz, nus eren sutens, quen in a hetta, perciò che leo veve in a cozza melna, e sutens eri sco in a in a tegia, asci in rifugi musicale, lui la musica grad veniu scopliev già dal ciel sin mai. Lu clar che nus vain giù in radio, leo devi già musica traso, aber e lu in gramofon. Also io sai bu, forse er liau siatni o Jones, vev liau, lu hai veniu quel gramofon con plattes e leo vesins schon quel mix vast che io vai udiu sco mattaccia da Ray Charles to My Fair Lady, Edith Piaf, Hildegard Knef, tut quai che mio baba udiu, mia mamma plitost messes, Mozart e Lu Tchaikovsky, vai nu sei giù in a platta. Also forse ven plattes, neanche de pli. Io vevel e schlieremer kind, col Gabriel Rotstift, canzuns. Genus weint lau leo Elvis Presley, Everly Brothers, Caterina Valente, Roy Orbison, Beach Boys, Vico Toriani, tut quai, also propi in a gronda mischaida als ons si sonta, e quai a influenzau mai in inna ni lautra mode.
1: A dire cantadura, fece in conoscente del son 60 ud in us, sco già vis de Corin Cugeles, l'italiana Mina con indeses en prims gronds hits, Il cielo in una stanza.

0: Silvio Curgellas, il bab de Corin, era in fetg bien pianist, a musicist, ed el agi sunau bia a savens, aves giu talenda fazza cei cum musica.
1: Deplorable mein veven als genitors l'idea che fos bien de studiar gia. Lu era in jurist. Scocinze, iai plic in hobby, iai una passione, aber ti sas schon che quai dat buina vita. Che ti stos, yeah, era in politica, con quella passione della musica, de speres.
0: Adai, lui, suonava anche me a casa, Clavazzini, al mince tonne, faccio jam sessions, le letzte ore, le industrie, non c'è qui.
1: Io vezzo le fotografie di del, del cor viril da qui, ni sci baiwurst, obig, sci... che el sci deva in Clavazzin, er el leu. Ed è a casa del Curgellas a quera, giù quera devi adina in upright piano, also in normal clavazzin devi adina así con candailes. E già quel clavazzin è importante in nostra famiglia. E la onda suonava classic, ma mio papà piuttosto ha giù así bugen notas ed è bu dovrà.
0: A Corinne Curgellas ha setz, un prius con primi instrument il clavazzin in auter.
1: Nein, era schon eh, il Klavazin con oggi uns, wir haben ja seconda classe, qua in Ciet con Ures de Klavazin, aber con pauk plage. Also qua, ja, ist schon interessant, se ti vesses in Pupi con Notes, sas ti fa musica con quel Pupi, nibo, e quella Transmission, also quel Transfer del El, che vetsa, si Notes, tir in a musica vivente. Ah, era bu bien. E era mia magistra, era bu gradascina, fisch simpatica donna. De suenter vevel jau al seminari, John Antoni Derungs, en usva in discureu. Jau vai gidau del da accordà l'orgla sulla cattedrale, nus veven in alter rapport. E la schon sentiu che mio esser fa altra musica che... che quai de Debussy va io su nautirelle quai a plageo a mi Debussy era pli modern e po halbu si quel Cerny e tut quai Beethoven Mozart quai era vo mio
0: as in tic scot il bab aveva usa bu bugen le note a cor in cugile da cimentutine
1: ma el pudeva fa tut aso forse fece us in tic pli gron la causa per sco mataccia eri per mai el era propri fich talentaus. E con 20 anni avevo portato tutte le note alla casa Brockenhaus, all'almada dal salito, a cui avevo mai più note. E lui avevo mi dato le note, il jazz as altre notazioni. E molto sempre ai gesti in accordi, chords, avevo lui con bezeichnungen.

0: In vendita, in una composizione da Corinne Courgillas. La cantadura a musicista suona e differenti instrumenti. Sper clavazzina chitarra a ella e gran interesse vid instrumenti che in novs per ella.
1: Cura che io vai udio in se c'è che piaceva a me, vai io son improvato da suonare quai sil clavazzin. Aber quai era halt mai il medem. La chitarra vai io suonare, ma accordau differente mein, also nicht die normale Stimmung, ich war im Flau in Autra, in

0: sas buca per tgei che han se tgei tucca il cor. Quai ai aschi misterius, per tgei che ti has bugen quella canzone e l'altra bua, la tiarza, ai egal, quella ai neanc fanut. Also, io sai bu exact, io sai mo che quel radio aveva differents programs wie Bayern 3 ni Radio Luxemburg e quai vai au udiu aschi pli moderna musica forsa beat music ni folk e quai influenzesche mai c'hai che io vai in flau a quai tuna interessant io les esser part de quels jain stils e buc del cor mi se dau io er il getti er luzi juan a quira il cor mi se dau io er la scola da cant e vai bugen cantau harmonies in il cor aber pi bugen vai udiu il cor senza canta also io vai adina bugen cors e qua tucca il cor e io bragele se io audlets cors mio total sentimentale, ni scoginza emozionale, aber cantare il cor è più difficile per me, perché io sai bu ti sas bu influenzare a sci gron, ti sto proprio essere in la voce dentro in e io vai bu gente io posso da in acna c'è mio accent tun in la musica. Allù c'hai era la domanda.
1: La domanda era, c'è musica, altra musica, ha influenzato l'accena musica?
0: Exact. Lo vevenus quels, also un 60, con quels schlagers e jazz, e c'è che qua era, big band music. Io vai udio bia big band. Schon scom aptaccia per c'è che il bap, udeva Herb Alpert, Glenn Miller. Allù, da sci con quindisch, sedisch, vai au udiu Nick Drake, el ai forse buoschi conoscenz, aber quai a influenzau mai profund, perciò che jau sevevel, con jautsco el, les jau fa musica. A scia in quella direzione, se sent jau, sun jau part.
2: Ada quai Nick Drake, che è morts, biam ima baul, con moventi si atons, udin os ina da sias grandes canzuns, Northern Sky.

0: Vustet leis il art musical, oz cumeu hosp Corinne Courgelas, casse veu festival questa statiu sia tontavel anniversari. Die studiu vein Nick Drake, in cantautur engles, ca agi giu gronda influenza sin sia musica di Corinne Courgelas. Da metter sia musica, pia la musica de Corinne Courgelas, en ina sparte da musica ai gref, per bodi quasi non possevel. Da grob mondi sia musica forse in direcziun jazz.
1: Ja, ich bin Weltmusikerin, Musiker del Mund. Perciai quai arva portes, quai si arabo. Ja, ja vai bugene sci, biars, etnies, autres suns, bugene plirs lungatis. Alu vai bugene de rimna e mettere insemmen ed en fla noves combinaziuns. E ja vai bugene la musica del Pievel. Also Volksmusik war ja viel bugenischer, schon la Musik des Roots, des Regis, nur dass die Wetzes, den Nunder, chai wie o del Pievel, quai war ja viel bugen.
2: Was war das erste Projekt, kun Leute eben da quasi wascht, zum Beispiel so kun Les Sores, zum Beispiel, ne kun eben Musik Afrikaner, ne Projekt in Canzun per de Daniev, Kinzar im Na, also hat mir probi fetchen waste wie.
1: Zum konnte drei Longatsch gekonnten la Madame Canzun sur la page. Que quoi fus bien devenir ensemble et buf botalia et bugiti asenti asor. Na, aber per di avant court war ja le Dieu in Codisch, a Sachbuch sur la Musica. E leo a quella che ha fatto, ha scritto qua, non nau mai sco pop musikerin. E qua è un schiffo leo che io vai mis na ven quel codice legge il buel. Perciò io sai bu prendere al serios. Io sono bu in a musica da pop, cioè è qua. E in begriff fritsch vast, in pleit, nu kins mette tut en, aber per mai è pop, also populare è altra causa, aber also musica tradizionale, popolare, aber pop ai je commerciale. E io vez ladina, io aud ladina, aha. Quai ai pop nu che quels che fan quai an propi en mira de desser commerciale de ve success finanziar. Quai ai sco ginza, sco in schnittmuster, quels leven fa quella via. E quai a nuota fa con mai, gradi il contrario.

0: tic, tic, tic, signai. A number with death and large as a head, which makes rims think quicker than I.
1: Flowers of Friendship. Corinne Courgillas, accompagnare del Vienna Art Orchestra, nur che ella è stata la fin del sons 90 cantadura solista ad ogni gael 2009. Una persona che ha edu gran influenza sul sviluppo musicale e personale di Corinne Courgillas e un durante il seminario dei magisters a Quera era un autor musicista grigion.
2: Appiva io in tuppau Walter Lieta, a Quera con George Ons e dapi Leo vaio realizzau aha, quai è schon in pli gran pass in direzione d'esser in professionale ni viver con e or de la musica. Quai ha enciet Leo quella idea.
3: Also hat jemand Walter Lieta stau la colpa che Corinne Courgillas ha fatto la via de voler viver de musica.
2: Also quai ha bu vole quai ai mo aha quai fus amire el da a mi su entri in concert 300 francs quai je supro se sai o je pusta quai ni fet normal aber ha quai ai na valetta e i ai pagao cura che ti conta specie la cultura ha je il problem che scols purs es nus je subvenzionai. E nos va in grado de picurt con triada discussionausos da quai perciai ai la veletta ascia che nos stuain perciai ai si bu pagau de pli perciai ai cultura bu in a necessità che la liau de drova.
3: Sarà giù il seminario e schon, aber so entri si stau clar io bu da scuola ma ben fatici con musica.
2: Also da scuola era mai venivo in du mondo perciai io vai faccio quai per mia mamma. Mio bab era schon mort, cura che io era George Ons, ed ella era mal se gira. Ella dice, se ti fai quel seminario, se ti has in professione, lo sai, lo fa, cioè che ti vuol, ti has lo la base. E quel era il compromesso che io avevo fatto con ella, per ella. E io sono l'eda, perciò io era mia scogenza, se ti fai in scuola, ti has in tic temps, da flau cioè che hai veramente il destino. Qua era bene, lui vai a fare la scuola da teatro a Turic. Also la madame Jamna vai a finire in scuola e fare gli esami per l'altra.
3: Da quello che volevo fare, se c'è musica, ma lo fa la scuola d'attura?
2: Also, musica in quel tempo era conservatori, notes, notes, notes, vim buendo mondo. Jazz, saveva studia in Canada, ni in America, aber, also, mo in scuola de via Berna, creio, jazz, scuola Bern. Io levo jazz, ai push by, sci in a clara via, streccia, also, quai era ebo il mio, e teo agen sas mo sviluppa, con fa, con udì bia dals autors che ein buns. Teatro vai oggi faccio schon de gitch, also alla scuola, quel teatro da Mittelschule Teatro. A detox fitch buns, con in cert nivel, con Petri e Klein, quella oggi è un gadina in actur fitch, also in bien actur. Nus weven kletsch, che nus wein giuaschi biares chances de am flau o, cioè che nus lein propi fai. Cioè che va a prau con se setz.
3: Ma fa la scuola de actur, in la scuola de teatro Turic, e sventerlo se casai a Berlin. C'è stato il motivo di fare quel passo a Berlino? C'è il ragione?
2: Sì, biars gis d'entren, also quei erano c'è un onze turic, allo vai io anche non scrivo bia liot che io level fa musica con e quel erano plitos de scogins, also aus der Bewegung aus, quels bands de punk e quels anbu proprio serius mai. Quel sono ci chatti con Follenweider e Max Lesser, Bruno Spöri, quei hai tutti in outer, also ti hai sbu quella scorinza, street credibility. Quei a dice mi se ti stas in Svizzera tutz an in maleg detai. Tutz an in idea c'hai che ti hai e quai ai la fin de din svilup, also stos sta quai als autres managen. Lu vai au conosciu George Grunz e geva tirelli au les i a Berlin, a mira antic c'hai che schabeja leo musical mein e el deva a mi in saxofonist, num din saxofonist, che a propi musau a mi la scena de Berlin, also west, de quels gis.

0: Il 2009 Corinne Cugillas retornada en patria, el Grischun ad el Vitsch de Ciutat a Rueum. Leu ein e differents projekts cun musica romanche cresci, se sviluppai a la finale realisai. Ad è us cun sia ton tons e Corinne Cugillas a un busch de uncle de studia o novs projekts. Pil Pliniev projekt agi egi dau che la agi surniu lion 2021 il primi Brandenberger, in primi che dotau scun 200 milli francs.
1: Allo va io, ciao, also, la mese dat, mettes na ven, al frigo, e tocas vu, in quart per in projekt, ed in quart per viver quels proximes ons, also proximes, 3-4 ons. Sci era mia idea, ad lu vai a terciao, la sciapu spaintic mund en casa e vai contactau mes vels. Vels, ani butuz, aber mies colleges dell'exterior. Schua Berlin, ai quai Vincent von Schlippenbach, DJ Illweib, Fitch, conoscent, un producent de Peter Fox e Marteria, Nina Chuba, also in Grondum, aber per mai in che io conosco il de Pickel a Ochons, perciò il fail de mi amiche de Berlin, fasen se c'hai con mai na klar. Allo Ashley Slater, de Friedbauer, figiain se in a collaborazione, of course, so simple. E tutz an grad reagiu positiv, ed usse fecio vence siat collaborazions in Svizzera, el Grischun, ma etiar tudesce franzosa, also Francia, it forse Italia e all'America voglio bui, quel stone un midainti, can se c'hai un token che io vin, aber io vesso ne in plan. A New York, vesi in plan con una gruppa.
2: Also, du dati anche in una tournée de concerts lauterona, cioè con quelle musicisti che vi sono
1: now? Na, tournée va bu, qua è mimia gron. Na, io fec studios. Also, con mincia gruppa, con mincia combinazione del layout in una canzone. E, also, qua va due sons. Forse adesso il 28. Aber, io sto già ebu fa prescia, perché una gin domanda «Cuvin qua io l'espo genai?» Io sono già in... Sco ginza, io sono in artista libera, una gin che... Gio se sto sempre fa vina von. No, qua io si uagio in temps, io prendo temps.
2: Ma tu dai qua in portatun, in nif portatun?
1: Quella gavin qua ad essere la mesira da din vinil, perché io hai inciet con vinil, e sono... Ius atrasa, si avan conosce il mondo da zonzia tonta con 48 spur e tutto guai analog, pi cassette, pi CD, pi cedevi a un dat e tutte quelle maniere di prendersi musica, vai io sono ida atras, tutto guai. Ad di in a garo d'und all'enciata e fa in vinil, qua è una per 40 minuti e vuol dire che mia musica va ad essere più lunga con 20 siate, allora è una CD e text, also io scrivo in text sulla mia via, vita e via artistica e intubata con gli altri e c'è che ciao, c'è essays.
0: È in una sorta esse il prossimo giavista Corinne Cugillas, la canzone popolare El Jester, cantata da Astrid Alexandra ad Ursina Giger, le due cantadure che formano insieme con Corinne Cugillas la formazione La Triada.
1: Sì.

Bunamein a casa, numnadamein Rueun en La Sala, il local de concert, da Corin Curgilles, studio a magari e Austria, a jeu astiau fa il discurs per quei portrait musical della musicista globala ed universala, ca assa viu festiva uon si usia ton tavel anniversari. Gentir discurs con Corin Curgilles ad un biada plida della en floesco adina sin nossa pagina d'internet rtr.ch/musica. Per la fin udin un ulteriur devis de musica della giubilara, sco un prim in una canzone en conoscente della cantadura brasiliana Elis Regina. Io spero che vous aides tatlau con gust e plagé quei arte musical, mio nom, Hugo Scher, adia a toccan in autregat.

0: Las novitats ter RTR.
1: Acziun gronda dalla polizia d'Arau, tarinsia tem vegnina persona mazzada e cinci ulteriore splessades. I gronda nur su entre Martina Hing e su se Roger Federer ufficialmein en la Hall of Fame. Quentus as temas ozzalas dies al microfon Urs Müller. Bienvenuti. Dad insieme durante una party da rave nella città di Darau e una persona venida ammazzata. Cinque ulteriori sei venite sblessate per parte che reva main, quai ha cominciato la polizia cantonale. I delinquenti sono anche in fuga. L'andamento del delitto scuola motivi possibili ne sono anche bici in conoscenza. La polizia sei venita informata corso entre le due mesi e la notte che gli ha dato insieme in l'ipodrome. Il contorno sei venuto bloccato. La polizia palesce la lieut di evitare il contorno. In Islanda ha il sovrano decisir se l'insula doi riprendere il discorso di entrata in l'Unione Europea. Passa 272.000 persone in stade sclamate all'urna per votare davanti in referendum in Ciausa. Tenora in prima calcolazione si esita quintar con un risultato stretto. Attualmente vengono tanti gli aderenti, scuola gli avversari, sin radunt 50% delle voci, quai rapporta media statale. Con risultati ufficiali si esita quintar in il decorso del dì. In il combatto della votazione, soprattutto la pesca sta in gran tema. Il 2013 aveva l'Islanda ruggiù il discorso di avanti in adesione su entro il discorso di 4 rons. Su entro l'ondata disastrosa in il Himalaya è aumentato il numero di un freddo sino almeno 700 un canta. In il Nepal e il Tibet insieme valiano anche rund 3.000 persone sparite, tranne quelle 700 turisti, che hanno cominciato le autorità. Tenore esperti, una grande parte di glacero te giui da ciagionare una lavina di glaccia enorme. Cura che questa lavina sia affrontata in un flume, hai a quai da una inundazione andeccia. Durante il tennis, Roger Federer è venuto a prendersi in la Hall of Fame. La cerimonia è stata a Newport, nel stadio federativo di Rhode Island. In sé spleta, Federer guarda una voce in sua carriera ed ringrazia sia famiglia, colleghi, fans ed ufficiali. Roger Federer ha terminato sia carriera da profi il 2022. Tranter autre el gudegna 20 turniers de Grand Slam. Federer el secund giugader da tennis svizzer, suenter Martina Hingis, che veni prendissi en la Hall of Fame.
2: La meteo.
1: Oz esi sulle glife lentir grigiun, en il decurs del suenter mesisse forman nivels pli spess. Contra sera poi localma in venir bleccia in la montagna. La temperatura maximale è 25 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tranter Molina e Darvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Benvenuti alle vamos de da RTR in de chenchaiva in ticket ple fresh til de vaungesiu. Io spero che voi sapete godai la domenica. Al microfono accompagna voi l'Angela Hendry. Fa plagiai che voi state lais RTR.
5: Mes radio, mia stadt.

0: alle Farben ed ilira cun Fading. Oz è domenica al 32est, di vasce gratulada 4 persunas. Il più giovane jubilar è Livio Lotz de Mustair, il festivesce Vegnons, Gabriele Lotz de Perdè, complenesce 67, a Circhen festivesce Irene Cagenart 7 tontons, ad Occiontoc complenesce Martin Vanzin Sazenz alla Pontrais a Mustair. Chi ti gratulesce con tei salits a divis musicals o dis scodina dallas 12 masa miasa tirnus alas gratulazions.
1: La cupina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Ados avais vus la cajun de gratulà, gest è un 4 meter nostra scadiola de RTR. Anconosci vus sa cice nascius al dede dots al 32est. Vus scengedassus gen la scadiola, telefonaidemi al studio 0800 veny 2130 0800 veny 2130.

0: Musica svizzera cotier RTL, RTR, Gioia Marlene con Difficult. Nus mirai nos a nocca la scadiola de dots se canta. Io dec allegra Anita parli a scuol.
1: Allegra, un bel dì. Gevira, a eleva gratular a mia cugnada, Elvira Heinisch, a cuora e la complessa a 33 anni. Ti vuoi tutto il punto dai fortuna.
0: Avus scuol quera qua biegrat fegi de tier sa si immaginati vus mais bi spera zo ots.
1: No, ots na grantina. A briven di verana.
0: De eba lu veni prus si antri in alter de.
1: Qua bun hai.
0: Allora, a stella salagra della scadiola, un grazie fetch pel telefon, a vine va una bella domenica.
1: Grazie fetch, arrivederci.
2: La coppina. Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: I eschom bunamein vein vergiau las deis tiams pel giuc.
1: Che ciausas! Presentada Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Nus ancorinots palassia tavleda la ciausa actuala vud di e specie in bonda compra de 70 francs. A Scodina, tetlainus l'impremineda, co la ciausa veni insomma descritta?
2: La ciausa è concepida per un'altra ciausa. La ciausa protegge. La ciausa ha una funzione specifica.
0: 0800 20 20 30 se vos veis un'idea, un'inspirazione, cerca qua è se vese essere ce nus un curin, 0800 20 20 30. Erter l'Angela, ci vende me con la prima proposta di dots?
3: Bien di che ho un film di suoin.
0: Bien di?
3: È un po' con l'airbag.
0: L'airbag, exact. Mm-hmm. Yes. Speranza, weiss vous auch mai, wie quell eine Aktion?
3: Nein, un curso buon.
0: Tu ca ein... Tu ca ein Len, ju e beja, l'airbag. Se dir conse più sprin autre chausa pel auto, protegia, ad oina funzion specifica, cins peci di alu beja ein cul ciao, cins oine de in accident, l'airbag. Quei, constat tot. Ah, da tutine beja qua cins un curin. Buongiorno, oh. Improva in auto, Eda.
3: Grazie.
0: Bella domenica. Addio.
3: Addio.
0: L'airbag, quel vo se mi riesce, se in quella avessi un quattro plats, se vus lais elene, de spiar droins genuit. La ciausa è concepita per un'altra ciausa, la ciausa protegge, la ciausa ha proprio una funzione specifica. Quai è niente dit. Non lo cien, veng, venti cun trenta. Se vus lais lene, cecanus un curin. Para de destrots petost ruasaival. Forza sen tots am vide fa brunch, ju sabide. Bien. Schalura, son du az kuntianza, ah? Erter l'Angela, c'è qua il telefono?
4: Vieni che vuoi il volante.
0: Vieni di?
4: Vieni di. Io un po' forse se avessi essere quel buon che si trova da prendere roba calda dal funnello e grillare.
0: Exact, per cinque se brigi, bella.
4: Genau, giallo.
0: Vos vai zeo scien?
4: Che? Che?
0: Se c'è il più speciale, se qua c'è da teilen e da c'è materiale?
4: Na, quei sono schöne, ja, also teile qui.
0: Ple grossa, ci insappi tu nai dec moment.
4: Genau.
0: Schon so bergia sinds gela detta. Exact. Concepide pel maun, gessiu, protegia, ado propi la funzion ci insabrigi, bedia. Ah, bedia, sto mal.
4: Ok.
0: Vedeni in autoriede, in vide.
4: Ja, klar. A ti, merci.
0: Merci. Ciao. E vedi qua Yvonne, ci sa, vediamo un code co scriversi. A Bruce Weiss, buone idee, vuoi mai? Eh? Sarà bene sia la dritta direzione, ma tu tieni buone idee, sai. Bien. Lura, faccio un po' più lunghe, io prendo conto quelle due proposte, se vuoi leisen, ti chiassi inspirare, vai se dine is in rtr.ch, non fleiss tutte le proposte che non sono venite fatte, magari gli dine te che devini tir nuove idee. Demain, prossima ronda, da Gudnie in Bonde d'Ottonte Franks.
1: Che ciausas! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Il challenge.
1: Eiran giù agli embras della scelta, nias calendar bunamain schlupava cun indisch evenimains. Oz sei in ticket ple ruassaival. Al venerdì sera ol enschiet al festival dappertut a Tron. Ad oz el tierz ad vos di. Inspirau della tribuna de Zarli Cariget, vensi idea de dine pinche tribuna mobila interpretada da Neif. Presentau vegn musica, cabaret, teater, circus, saute, performances. Al festival in Chaiva les Indische Miasa vo a un token la sera de la Sis. Ot se presentan di antra auter al Teatr Giuven del Grijun cun Angela Kollenberg, al cabaretist Florin Kvietzel, et als matadors locals Alexia Marcus. Ad els en bidemu ein dus in tribuna, mo ben ein quatter.
2: Col Clau Maison venne schon collaborato Fig Biaga insieme con Letz, il Res Coraia ha suonato il suo disco compact in due canzoni con noi insieme. A cui veramente la prima gara che noi siamo in quella composizione in quattro, a cui date in te alle canzoni in mio vestito, in alto tempo, per noi si capisce un gran piacere di suonare con i buoni musicisti, poi date per noi in sfida in una bella causa.
1: Els audins ods duas jedes les indische miasa alles tschuna din quart. Ad el festival scotal, quellen scheiva scodec les indische miasa, quetsa tocca la serra de les sis tila casa Cariget a contorn a Tron.
0: Il gelender.

Vus essas sellas ondas remontschas ein giotg minutas seilas indisch. Dolly Parton, la leggenda de country americana, è morta quai mardis alla vedecina de 18 tons.

Crescher per ella. Ta Luisa, che sia musica ventet lada sco aun mai. Als Streams de sias canzuns en crescia als Stadis Unii dat 1,2 milions sen vargia 30 milions al dece Dolly Parton è morta, uscia NBC News. Adel Streams en è crescisse l'entir mondo 2,1 milions sen vargia curantin. Alla mesiamna è la stada dell'artista che insomma venire tutelata al plebie con bunamain 80 milions streams. Si è canzons più popolari in Jolene, 9 to 5, Islands in the Stream, insieme con Kenny Rogers e naturalmente la canzone I Will Always Love You. Working.

Parton, un conoscente per siu resti extravagant con un grand décolleté, ungles artificiales e perruques blondes, resta d'entan sur tutta in memoria e per sia generosa dat, spela musica. Ella ha necessitato 6 milioni per sostenere de bagagli spitals, per la vaccinazione de corona, ella ha repartito milioni de domfrendes de catastrofes naturales, e sur tutta ella comprau milioni codis per gida ufauns d'emprender de leger.

0: RTR Impuls.
1: L'autur Linard Candraia è vien daus ein etappas tras l'Engiadina, quai ne vende la fontauna Lunghin per l'Iung del En. Quest'amna raquentel dallas etappas all'Engiadina Bassa, oz surda Balcun Torz.
2: Martina è la davosa vischnanca sperillien, ci gea anche in se c'è pag sur millimetri sur mar. A co scienza a dia alla verva romancia, scuera la cesa engiadinesa, col scrafitz e Balcun Torz. E un bel Balcun Torz con pitturas a terra la mia Ilieida, scuscia l'amgès, giolda da quels bels catas a l'ora strauschple an Austria, con l'exception del goldenes Dachel a Puntina. An Nagiadegna Bassa, en quelles construcciuns artisticas savens poligonales, che il monte ci possedono da pleci dus fenestres. Anna Gedegnota è il pilzoli dus fenestres, un che ci è in toc pi freit. L'idea dils per davanz era ci il Balcun Torz duessen aveir la vista se il sbülz, se la struars, noa ci sa spleia la vetta an Vishnanka. Ozzande neschen chas novas al ordil comun, l'aur Balcun Torz endrizzos vers il Zulegl. Oramai è la componente sociale neida ramplazzada.
0: Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: Acziun gronda da la polizia d'Arau, 37 vegnina persona ammazzada e 5 ulteriuras blessadas. E grondo nur Sventer Martina Hingis e Jose Roger Federer, ufficialmein en la Hall of Fame. Quen dus las temas, sozzalas indisch, al microfon Urs Müller, BNG. En la città di Darau, dati da pila bunura in azione grande della polizia per via di insietem durante una parte da rave. Una persona sai venita ammazzata e 5 ulteriori sai venite blessate per parte greve main. Della persona ammazzata si tratta di una giovane da 22 anni, che ha comunicato alla polizia cantonale. Il delinquente sai anche in fuga. Davart l'andamento dal delitto e motivi possibili, ne detti anche ne ginnes indicazioni ufficiali. In Islanda il sovrano decisir che l'insula doveva riprendere il discorso davart in entrata in l'Unione Europea. Passa 272.000 persone in stades clamate all'urna per votare davart in referendum in Chausa. Tenor in prima calcolazione si esita quintar con un risultato stretch. Actualmein vengan tandels aderents squerls adversaris in radunt ciuncante per cient delles vus, quai rapporte medias locales. Cun resultats ufficials eis da quintare nel decurs dal di. Sentre l'undade desastrusa in l'Himalaya es augmenta il dumber d'un frendas in almain seccien ciuncanta. En il Nepal e il Tibet insemmen valien anche redunt 3.000 persone sco sparides, trander quellas ercians turists, quai han comunicia las autoritats. Tenor experts e una gronda parte din glacea rute giuida c'è giunai una lavina da glacia enorma. Cura che questa lavina sai affrontada sin in flum, ai quai da una inundazion andeccia. Ed anche in novità dal tennis, Roger Federer veni prendissi in la Hall of Fame. La cerimonia è stata a Newport, nel stadio federativo di Rhode Island. In sua spleta, Federer guarda una voce in sua carriera ed ringrazia sia famiglia, colleghi, fans ed ufficiali. Roger Federer termina sia carriera da profi il 2022. Trant l'altro, il grigna 20 turniers di Grand Slam. Federer è il secondo giocatore da tennis svizzer, Sventer Martina Hingis, che veni prendissi in la Hall of Fame.
2: La meteo.
1: Oggi si sulle gli felentir centun e nel decorso Sventer mi disse forma nivels pli spes. Contrasaira poi localme venir blecce in la montagna. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira.
2: Vias e traffic.
1: In la Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR, il concert Sinjavish.
4: Presentata a florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da maestrani.
5: Benvenuti a quell'ora di RTR, che vous comandais las fiastas, vous estais telefonas salida e surtout divise vossa musica preferida. Che jasti esser forza in hit actual? Ne plus gen musica romancia. Ne forza in sempre verde.

Io sono in scadinca spanagheda, mio nome Angela Hendry. Divisi in bide. Salit e venius termez de nus odavaun, quel prelegiu gest ossa, a se antressas vus domandai. El salit deriva de Durzin ad Elena Candinas, ad els scriven al suon dont. De tot cor lainus divijaina biala e pacifica domengia a quels de Lonch e de Manaivel. Nos salits van en special a Zoe, Felicia, Valentina, Matthias, Beat e John Candinas et at Annika Tumbrink. Plina von salidainus e Doris e Patrick Chance de Basel, sco e Bride Candinas. E de mai che nustat lain minci domengi il concert sin Gevis. Lainus einega salida Angelo de Mont de Lyon. A tots Gevisainus in a biala domengia e tocan in autra ga. Ed il salit musical al clom della graina d'Alexi a Marcus.

0: Gianna Nannini, bello e impossibile vustat leis. RTL Konzert sind gewisch. An us meinus ad endiast til Daniel Alic. Bindi.
1: Quindi io adesso li dà in primi genitori a quelli che conosce mai da Manaivola da Lons e noi vanno di uire in Fiasco del Vic che tutte le nuns anche di dà a fa e a Fridolini e stavano a Zunauleu e si avevano saltato a fa questa Valencia e a Valencia che in cucina stavano da bai per da qua e questa Valencia e
0: Stau streng, de Louvre?
1: Nein, ma aber, ne?
0: Super.
1: Das streng. Wenn der das Jahr tocke das Nov, also an der Midau, ein Auto, die nie auf Abbine wohnt.
0: Ah, Flo, du schätzt ja sehr, so wie Gudeile Fiasta.
1: Genau, je, letz. War ich schon gut, je. Wo ist auch die Top, je? Laura Eva Kuhn.
0: Jetzt war er,
1: eben. Je, le war er, ja, je.
0: A te has divisa una canzone in talk della Società de Musica Tron, campione in polka, tot l'anus fegge bugena. Grazie per il telefono, vi ne va un bella domenica.
1: Sì, grazie.
0: Salut.

0: La Società de Musica Tron con una polca che si nomina Campliun, che viaggia da Daniel Alig di Dendiast. E lo si li dà ai genitori, tutti i conoscenti da Lunge de Manaivel. O è un raccontato che vede giù Fiasta del Vic, non col Fridolin vede suonare, a sedi proprio stau Balezia. E lo si l'uvrà, crei 2 ore, tutti ne vede ol gudiu fech fech. Anus mein Wiener Waun, kurz Salitz mein Tokio Birsfelden til Aldo Manetsch. Bun biendi.
1: Biendi Angela, biendi Quera, biendi Muste. Ja, jetzt in gewiss tot spezial, weil ne mein Lexio Salidames Kamerad la Lana Korontasis, aber nus wein, wenn da die Spocks sind, gewinn, wenn in unserem Zemmen la Lana Korontasis, dentro alle Dinge, alle Sendisch, alle Krone, am Muste, alle Entscheidungen aus der Fiaste der Ochontons. Aber in Ochontons ist ein Stutz, nicht hier im Kontur der Muste, a Senjas, in Mumpemedel, Mumpetuic, Giudisla, tutte tutte, alle Laurentia der Muste, letztendlich wieder auch ein Nuss. Doch Nuss, ein circa dentro 15, tocca 17 persone, anche se non si ha, ma io sai che è guidato camerata e camerata, che in bus non si ha, e non forse può udire, quindi veniamo a vedere di sprocci, non sono tutti dentro le 10, le 16 e la cuna, per festival, non ho chiamato Natalizzi. Questo giro qui, stiamo insieme a una patrullata, ma gli altri c'è via, assente mai nus pro spe a casa con una massa regordiance.
0: Exacto, schena nada dine bi de sventig mira an vos co qua era plebaut, se regordais vos a un concert vos a in classe, a la prima classe.
1: No. Io crei la prima classe qua era 2 classi, belletson a su sbaglia bo era quei circa 43 buba de buts, che di la scuola primaria. Oggi quei non possai più balfi e venire Privat sie haben ja eine Fonds, als eine Familie in dieser Fonds, wo der Blieb, aber quei er alle Winter, quei er mit aus, quei tut er mit aus in ihr Mund.
0: Nee,
1: aber so zu meinst, nun essen wen, so sei zu meinst, dann ist er da, gewinnen zusammen. Und nun essen, quei tal man, quei zwingen, der vertotten Turen, der Quere, nun sein, per exemple, in und durige Dollar, letzte Jahr in Australien, letzte Jahr steht er mir, Ella scrive mi, ella è simile a un elfus begenvenius, aber el sabo uom sa el virma in bovenie.
0: Aber lu sai da sala grasa in quels che prendono il tiams a venien gudai uscea.
1: Exact.
0: A vus vais divijau boniem cun dedi cool tatlanus fej budjeni na musica che procu in a canzun che procura un pau per schlonch Aldo Manetschen, grazie pel telefon in a biala domenia.
1: Un grazie a lei, a tutti i miei alloggi meglio a stare bene.
0: Addio.
1: Addio.
2: She's crazy like a fool.

0: Boniem cun Daddy Cool, el salit musical de Aldo Manitsch de Birsfelden. Adus meinus domet tiel Lea Fetz, tiel es essali da, biendi.
1: Ja, biendi, Don Angela. Jau es bugien sei da mei familia, nos affons, partenarias, culs dus beatis, di in carcelit va a mi rum, al Steffi Fetz, el es citron, si l'alta tron, nos a tegia, a gauda quals bials dis, les fa del in plege, cula canzun de Heimwe, i handi gern. A parto quels autos che conosce mai, al team del Radio Ramon Centrale, che fa dina in una flotta causa, in una bella domenica a vus.
0: A quei abrene canzun ci vus, tu l'hai schon in Budien?
1: Ja, io te lo fai Budien heimwe, ja, ja.
0: Schalura, tu l'hai nus. I ha di gern per vus, per via somma, per to quels ci titlen Budien heimwe, Lea Fetz, grazie per il telefon, a vina vaun in Budien.
1: Grazie al Fitch e a vos, MBD, Adi, Don Angela, grazie al Fitch.

0: Nino De Angelo, jenseits von Eden, je vischau da Anna Maria Vincenz, c'è el moment grad da viedi, ella oslidau sia cara figlia da Ruaun, sia amicia, to quals cien conoscen ella a las duas donas de Rujain, c'è de vegin de della cella, je vischi dina si bella musica. Co voi nu va un culs salits, nus mai, nus sto imira, nus mai ne Tron, tier Dervella, tier Petronila Tour. Biendi.
1: Biendi, Angela.
0: Chi se li dais vus?
1: Io l'esta li da mia famiglia, to quels che ha una dina copra mai, con son l'Emilia, e la una, una vicina, plina von le fiau di via con quella canzone a to quels che stanno su mudra con greves mazzognas, catastrofes, in te che codins fidanza, in te che fermetia.
0: Vus weiss di vijau del Josh Groban, You Raise Me Up. Tatlainus, feit budien, grazie pel telefon, Salitza Dervella.
1: Die, an grazie se million, Daniela, ed in bidi.
0: Adia.
1: Adia.

0: Josh Groban con You Raise Me Up, divisau dalla Petronilla Tour de Trunder Vella. Ella os li dau la famiglia, lula vigina Emilia, che segi di una coparella. Ed ella o abre se li dau con quella canzone tutte le persone che on in greve malsogna ne che sentono le conseguenze de catastrofe per da in tec fidanza ne confiert.
1: Una bella fin d'emna con RTL.
0: Nus mein Vinevaunkuls salit sa centain a fardente la Hilde Czarner. Biendi.
2: Buongi, Andrea. Io l'ho potente che tu l'hai tutti che conosce me, i miei agenti qua a fardente, quelli che tengono in radio romanz. Quello che sono la patria.
0: Del cor viril saluf.
2: Saluf, ja. Yeah.
0: C'è aura fai a Ferdegn?
2: No, gala su lei. C'ho il da bene, aveva provato a mangi. E veniva un po' verde, ora in una delle sfide.
0: Sei venuto un po' verde?
2: Sì. Yeah.
0: Allora, ma è un'altra cosa che verde a godai la natura?
2: E aveva la natura qui a meno c'ho il da bene, la domani, nella sera.
0: Ah, uscea. Vai vos tutta ragione. Nus tot lai nos alla patria del cor viril saluf, Hilde Czarner, grazie pel telefono, vinavau in bidè.
2: Io grazie, addio.
0: Addio.

0: El cor viril saluf cun la patria. Divisau de Hilda, Charner de Ferdegn, ella salida to question canoschen, ella ad surtut ein spezial als vigins las viginas. Lustet leis RTR Konzert sin gewisch. Ein 30 minutes, sei las dodisch, nus mein wiener Wanko. Judetsch, bien di, David Kemenisch a Klaustra.
1: Ah, bien di, Angela. Ajo ve sensi ceci poen in gratulazion che ho pil sa cicce dus a questa una scia e ave sbugenge vijau a tutti il si smelli circa cacce dus e cacce dudas in a bialla e feg buona caccia. Ora von tut in a caccia senza accidents e senza disgrazias. A quais se nos anflen con la musica oz Weidmannsheil und la Capella Oberalp.
0: Vus setz weiss tradüdimi, bidje Kacedur den Taun plebaut akkumpanjavas in Kacedur?
1: Exakt, ja, quer an Lukin veva magari vus Kacedur veva na dinge sko in Gidonter, kins veva vunum en Kikan Femmen, et dann eme Kumpanjia, Quero un dec interessante, mi ci sono aspettava ne si c'è, mi sono nel buco. Quero semplicemente si c'è, più specifica oggi, a Breunozzo e quella caccia di risciugna in Bialla Causa, scrive un merito. A Bresticedur sono due buco.
0: A Breba, Bialla Sregordiencia Stutina.
1: Exakt, das ist
0: hier. Lutet Leinus Weidmanns, Heilin, Marsch de la Capelle Oberalp, David Kemenisch. Grazie per il telefono, Salizia Klaustra.
1: Grazie, tu milioni.
0: Adia.
1: Adia, Angela. Grazie, Fetch.

0: è stato il Davos Gievisch, da quel concerto sin Gievisch. Quel è venuto da Zoe Candinas, da Surain, ella o salidao l'ursin alla Elena Candinas. A nus mirai nus a Ciccia Gudogna las flores de dots. A qua è Petronila Tuor de Tron der Vela cordiala gratulazion.
1: Il concert sin Gievisch.
2: Presentata florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de Maestrani.
0: Ein jang 30 minutes sei las dodisch, alu udinus las novitats da kun Olivia Christen.

0: Las novitats ter RTR.
1: Una persona morta e 5 blessadas. Quale bilancia su entri in sei team durante una partita ad Arau la notte passata? O sala svizzera dus stars de tennis en la Hall of Fame suenter Martina Hingis a Roger Federer domani a quest pass. Es il suenter mes di se forma nivels de cumulus e la saira poi dar singles uradis. Com otrais dels temas ciapinau per vus otz les dodis. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Picius esses della partida. La persona che è morta la notte passata per via di sai team durante una partita rave in la città di Darau è una donna di 22 anni, che la polizia centunale intanto comunica.
2: La donna giovane è già morta a un leuc per via di sue blessure. Prima volta sono 4 uomini e una donna al ospedale con blessure per par greve. Ella è già dentro 24 e 26 anni ed è già nel leuc di domicilio in Svizzera, che comunica la polizia cantonale dell'Argovia. Actualmente continua l'azione grande della polizia che ha inciso le strade la notte. In azione ha invargato 100 poliziotti. Il delinquente e i delinquenti hanno scoppiato una dina in fuga. La popolazione deve stare a vendere il territorio intorno all'ippodrome a Schachen a Darau, dove la parte del rave a Giuliuk, scrive la polizia cantonale sulla piattaforma X. Coi è venuto quel delitto e motivi possibili hanno una conoscenza nei jeans. La polizia supplica che persone che hanno fotografie e video del caso mettano a disposizione quel materiale. Lara Cacen, redazione Quera.
1: Ossa all'exterior. In Islanda ha il sovrano deciso di non riprendere il discorso davanti all'entrata in Unione Europea. Le votanti e i votanti hanno rifusato di la proposta della regenza, rapporta l'emettore da radio. Tenore il risultato intermediario attuale, hanno 52,8% di na, 47,2% di con un'intera differenza di 12.000 voti. Passa 272.000 persone in stato esclamato all'urna per votare davanti il referendum. Il 2013 aveva l'Islanda interrotto il discorso davanti in adesione a lui su enter trattative di 4 anni. Suenter l'ondata disastrosa in il Himalaya è aumentato il numero di fremde sin almeno 750. In il Nepal e il Tibet insieme valiano anche dinara d'ont 3.000 persone scosparite, tra quelle e 100 turisti e turiste che hanno comunicato le autorità. Tenor esperti è una grande parte di glacier rotto giù ed ha ciaggiunà in una lavina enorme da glacia, glera e lozza, perché questa lavina sia affrontata in un flum aia quai da ina inundazione andeccia. La Cruz Cocna stemma che depliche 90.000 persone en partucciadas dalla catastrofa. La Russia prepara tenoracines indicazioni attaches massive sull'infrastruttura d'energia ucranaisa. Il militare ha cominciato con le lavori da preparativa. Questa è una reazione sin attaches dell'Ucraina sull'infrastruttura civile ed implants d'ieli in la Russia, ha comunicato il Ministero della Defensione a Mosca. Oltre da qua, il militare russo continua la notte passata con le attaches coordinate sin indrizzo dell'industria d'armamento ucranaisa. Roger Federer è venuto a prendersi in la Hall of Fame. La cerimonia è stata a Newport, nel stadio federativo di Rhode Island. In questo spleto, Federer guarda una volta in sua carriera ed ha ringraziato la sua famiglia, colleghi, fans ed ufficiali. Roger Federer ha terminato la sua carriera da profi nel 2022, durante l'altro ha guadagnato 20 tournées da Grand Slam. Federer è il secondo giocatore di tennis svizzero su entro Martina Hingis che viene a prendersi in la Hall of Fame.
0: La meteo.
1: Oggi da maunesi malgrado singles nivels saven sulle liv, da maun l'indice di aesur tutte nel gregion del nord nivels pli spes. Omadus dis poi dar contersaire uradis locals. Da maun pon insquintara cuira con 24 grads.
0: Vias e traffic.
1: En Val Calanca resta la via Trantramolina e d'Arvigo serrada per via da Bovas.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
3: Actual informai cun RTR la sonda al microfon se vinevaun l'Angela Hendri. Al playout grijun sel Mainz per inon e in Romontsch. Fabio Luzio è le presidente del Cusel Gron. Quai sapi vai avantages de d'esser in Romontsch ol manegiau un viers RTR.
4: Il romanzo anche degna è un po' in lungaggio segreto, era in la politica, ci, allora Bettolz ci c'è passion, che da ciò è un vantaggio.
3: Per il presidente Cusel Gron, sei venuto a organizzare una fiesta con apparo con la popolazione ed una parte ufficiale con hosps in Vidai. Questo è il della partita la prominenza grigiuna della politica, economia e turismo. Qui è stato quella fiesta e di nos dieci con prossimo.
0: RTR. Danus. Per vous.

0: cun Iron Lion Zion. Era vegniu fatg gronda fiasta a Savognin se la plazza de scuola grava, quai pel ple aut grischun Fabio Luzio. Ella vegnus el dius la dieve del cusel gronsco president, ed eu scea durant inon quel che main la sessions che rappresenta el cusel gron all'antir grischun in grond onur e per la regiun. Per quai sei veniu fat fiasta sco sauda da din per cienz persunas, taun al cusel gronsch, col cor viril, la musica instrumentala a la gucca, giuvene vegl on festival Lur Fabio. Prisca Bondi è stada per nus della partida.
1: Benaventaus a Savognin, se Fabio Luzio venius cun dus rapiz decorai cun daija a corna de ciarvas. Plaits, alt strugem flau per quei ben vegni.
2: Che enorm grande bel sentiment, si va in gran plagec, si va bit spicci co tante locti, va bit spicci ci scaceders, fon anche una piccola processione cu is rapids, all è simplement enorm bel.
1: Un ses 30 tunoms se el indels juvens en cui uffici, a dusche se e bialia ut pli juvne stada se la plaza grava da fine bialaura. L'Union de Juventec nam raupel ben stadels hospes, adeles adels, a naturalmen mo un flau bials pleits per Lur Fabio.
3: Ella è un presente e fa un piacere di essere insieme con lei.
4: Io oggi ho avuto un buon discorso con lei, ti avvio, perché ci siamo insieme in vacanza con la giovanità. E il lavoro è un piacere di cantare per lei. E lei motiva, cioè si accorge di lei, lei baita estremamente buono.
3: Ella è molto motiva, lei motiva per noi, lei è un po' un'ispirazione per noi, Kata, e lei è un molto buon collega.
1: Vediamo se i colleghi hanno piacere di fare una fiesta con lei, ma ben naturalmente è il presidente comunale di Sursès, Daniel Vasescia.
5: Ja, che fece un bel day oggi, potrebbe essere più los, si va con Fabio Luzio, o speriamo il più grigione della nostra valata, e oggi è un day da grande festa.
1: La prominenza grigione è semisciadata per vina suc d'oranges dentro il alas de Sursès. Chi con chemise, cravatta, a chip e chi al t-shirt, aber totes a tots con buona luna a plagei. A toda parte plagei, alla famiglia diu. Per sei a mamma, Karin Luzio, è ridenton bigliamo plagei.
6: In zica loggia sono ciò naturale. Also me vino sa che il oz con c'ain ci vecco tocca la jocht, ad usce lo panza. Jesus legist. Per una scia, ad osse li piot grigion.
1: Adel Bab Michael Luzio è plen schaffen. Con zone con cui c'è il setz, ed è siu Bab en schon stai attiv sella politica. La grande carriera vedi den tonto con us al figl fac.
7: A minge casa, e non si scon gal sul dos pitchens, genau. E lo fa la grande politica, e lo mai fa la politica comunale.
1: Per fra Laurin Luzio, al de fiesta de Forton schon entschiet dich avon. Ella non ha mai organizzato la fiesta insieme con il comitè.
8: Ma è una fiesta grande anche, ci posso dire che mi sfrare più grande, è un più grigionese, più grande al Belgist. E diciamo che è speciale, vedo un mince di, e mi speranza di fare una buona lavoro per lei, per oggi.
1: E che si fa a fare buona lavoro, conferma Fabio Luzio, che conta su rispettare per me di vedere nella fiesta durante il momento in te che è più possibile.
2: Che non so il bello scriver, che è irrazionale, che è speciale, che non so il bello proprio cifre ampliato.
1: Dentro un corso entro quel momento per riflettere, se il shampoo spavvenio serios per play out grigione. Con sei a gucca, als vetters e successors, al giù da suona a volontire prominenza a politica grigione. A musicalmente, a sci salvadisch cocò, sei probabil bigi stausse venster in Natale fiasta.
0: Ulteriori impressioni della fiesta per il playout grigione Fabio Luzio, presidente del Cusel Gron, in fleiss in rtr.ch. D'altra parte è l'arrivata di Fabio Luzio sul piazza, in rapid decorau.

0: Proxima Dievia sei schiliungels 3 de September, lu entscheiva per Bierza Bieras, al plebi tiams anies cantun grijun, la cacciauta. Sper vai la patenta, organisa tegia, maglia a bubronda, guis a tiecins drova sciogan tot per ie caccia, sei edes informa de vart las novas prescripcions de caccia. Ciesa mi dau, a covezio uon cu la salvagina al grijun, quae o Tobia Faler voliu savai.
1: In Grischun vengono in umbrosas cervs minciantzi a Valivieren. Lur numer saie in avos grazie alla ciaccia de l'anpassò, scrive l'uffici de ciaccia e pescia. Quist'an saie squintos suat 13.500 cervs in Grischun. Quello saie reuscia, mil groini vien cum poce naif. Ma quid etter quist'an regiums in ocel numer de cervs saie relativ menc ot, dis Adrian Arquint, al co-chef de l'uffici de ciaccia e pescia.
2: Noi siamo proprio in la regione, c'è confine col Tirol, Tirol del Sud, in Giardina Vassa, Valmistair, c'è non va in prossimo a compiere la quale ci non vive in regione.
1: Visto sur tutto il Grigium, se il numero dei cers sbassò in Grigium negli ultimi 5 anni per 17%. Quest'anno, per mia trazza in Grigium, 4.600 dei cers, quello sono verduce in più poche che l'anno passò. Tal Ciavriol invece potesse il numero essere cresciuto. Indizi seggia clapota la taxazione del cerf in primavera in cui vengono registrati erals ciavriuls. Certezza, detta che però pur in notturn.
2: Questo per il momento è molto difficile da dire, le sdombrazioni mostrano su che sono certi indizi, ma savair questo per la planizzazione della ciaccia è importante, la ciaccia 8, quando box vengono ciuffs e amanda qua può venire a dire che ci guardano l'effettivo. Ma l'idea è veramente difficile dinamica, l'inverno passato era debole, che vuol dire non era garantito, l'erso ci avrebbe quest'anno e loro dipendono naturalmente dall'uffo, l'uffo ci avrebbe in ci regioni qua e sbada l'angio ci deconcentrava e non da mai ci avrebbe.
1: Ben l'andervis è il ciamoce in Grigium. In postutin con quel con otters centums ed otters lös.
2: Con quel con otters centums e otters lös veniamo a popolazioni stabili, ma schon con differenze entre le regioni, e qua dipende ferm er disturbi surgat, c'è una ferma influenza sulla popolazione malattie, come per esempio l'Arbantum, in cui c'è la popolazione per fermi in avò, e naturalmente c'è l'uffi, l'uffi cerver, quando concentrai su quella, quella è un'influenza. E noi abbiamo le sdombrazioni che non fanno mincione e adattiamo loro l'angio ci sto essere le prescrizioni.
1: Si somla sur selva, per esempio, resta er quist'an restretta la ciaccia da cevres da ciamoc sur 1.800 meters. In quella regione sa il numero di ciamocs ia in avos ferm per vide l'orvantuna di ciamocs. Tala sul vagina da ciaccia bassa mosen las levres il cet sul vedi im geres regiums numers stabils su not livell. Quista primavera sa in jedes quintedes usheb geres levres brunes schuencia me.
2: Non va in garantire l'ambiente ci des adatta per le levre, questo è molto positivo, e tu sai che ci guardare le prescrizioni della ciaccia che non è fatta, però c'è quel savare ci desi una bestia molto sensibile, che non può fare massa per squic, vuol dire che funziona, e la dombrazione che sta semplicemente mossa su, che non è a modo una bels effettivi da levre, levre brune.
1: Dalle prescrizioni da ciaccia non si è mai d'obbiare quest'anno.
2: Veramente non si è mai da uscire bler, non è semplicemente tu sclerir certe domande che sono da sui gli ultimi anni, non è improvare a risguardare un giavuger da fare dal ciacciader, da fare altri pro disturbi tra il ciacciader svesse con ir con l'auto e non è però improvare proprio a venire incontro al ciacciader se pensi poter sluppettare rossa tra le marmotte, poi ir per l'auto e trasportare le marmotte.
1: Nove è questo comando da fermare veicoli a motor per osservare sul vagina durante la ciaccia alta e ciaccia bassa ordvar dal stems de trer, che sono l'arma in l'auto.
2: Questo è un punto in cui vi spiace dal ciaccia anders o dalle discussioni entro le regioni, in cui la tematica della ferm la dover da camere termiche e d'impostut a dire con l'auto ir durante la notte e vai non si provare a regolare qua e ce ne vai in almeno altri per sensibilizzare quest'anno, cioè il ciacciader può essere un fattore di disturbi e ci desponderare un po' in ciò che fa da notte.
1: Un'innovazione importante sia che si può comprare quest'anno per la prima volta la patente digitale.
2: Questo era un importante passo che abbiamo fatto, è chiaro che non è per tutti, è stesso positivo, non abbiamo la possibilità di comprare la patente sco ci noveva finossa, ma usce sco ci noveva sai quel cominciaus al cominciamento da da vost, va in fin già divers, ci han comprat la patente digitale e noi ci han contains c'è il processo, già a comprar quel scena c'è quel funziona tanti non bain.
1: Noves po pustir la patente digital mensch sur la right, agli stes vela per la statistica del butin. Les instrucțiuns tiers as chata sur el code de QR enti les prescripțiuns de chacha.
0: La catch-out înșaivă uon al 3 de setiamber, pia djeve proxima, a quetsă tocă năcun al 3 de setiamber, ludat in a pauză, la secundă parte în

0: Robbie Williams con Angels in hit cho e gleiti schon Tarentons. Atins o e udiu al film One Day, zwei an einem Tag del 2011, in film con Anne Hathaway. A con quella canzun sei venu las 12 a miasa.
1: Las gratulazions. Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Jubilares e jubilars tiene schiel dede dots als 32 endel Saint Zodiac Giuvinciala. De Giuvincialas vendet che queste di personas analiticas cion buden details ad orden, personas praticas e fidaivlas. All'emissione di oggi ci compriamo gratulare due giubilari e due giubilari e se altro se vai svus se non siete me sedi qua via telefono ne sono via messaggi. Al microfono di Angela Hendry in Capricorn vi vedo tutti e tutti in bide. A Mustair se som la surselva festivesse Livio Lotza su Vegnavel anniversari. Dedel vingi vijau. Car Livio, oz avon vegnons

I'll be there for you, de Rembrandts, el salit musical pels vegnons de Livio Lotze de Mustair. Gabriella Lutz de Perdè festivè schott siu si santa si a tavel anniversari. Per ella vai nus niu le sondantes lingias. Oz astia meia cara Gabriella festivà il si santa si a tavel natalezi. Nus gratulain e divijain vi nevon tot bien, bunas nadat e cai mondi bain cun te ed ingraziain per tot il bien e quitau che as adine per nus. Ti eis a sci ina buna e cara. Fai ina biala fiasta e lai pupernia, la lavur scapa bec. Quai gevesa teia famiglia. A per Gabriella Lutz ven gevisau ina canzun de Maconga, sco faccia per l'emissione de las gratulaziuns. Auguris!

Ma conga cun auguris per fein plaschai del giubilare Gabriella Lotz, che festivesse oz 67 ans. A Tschirchen cumplenesce Irene Cagenard 70 ans. Su Tschirchen cumplisce oz nosse sour ses 70 anniversari, ses differents hobbies pisseren che Irene nu cugnuasce il plaid lungurus. Nus ad gratulain de cour et de vujain in avant quell'energia e buona sandas co fin qua. In plus celebrai nus fitch de pudair farots un e viva cuntai tia familia et amis. Nos melders gewüschs per il prossim decenni, teis frars riet cun Ruth, Claudio cun familia e tia cusdrina Domenica. A ferlunza familia gewischen per la giubilare Irene Cagenard a cajun de siu siatontava l'anniversari in a canzun del cor baselge Müsteir, nus tatlein, canzun de Sault.

Canzun de salt del cor de Baselgia Müstair, tad laupa la jubilara Irena Cagenart de Tschirtschen, che festive schotz siu seatontavel. Ociont ociont, cumplenesce Martin Venzin, se senz alla puntrais a Müstair, per el, venisch getel suon dont. Car Martin, cordiala gratulazione sil ociont ociavel di de nascientia. Nus divisaine vus in bidi de fiasta cun buona senadat e contentientia. Vus gudis de dia spas, sadia quai cu la familia, ni cun involuntari, semplemein esser o e la natira fa bain a cierp ed olma. In egani l'altra, dais vus bugien in scart trocas, ni requintais istorias ed il temps de plibaul. Dalle visite de vostra famiglia ed il temps che passantais tutti insieme se la grai vus zon fec. Car Martin, nos divisaine vus tot bien e biales uras de compagnia e nies miets, cordial salit de concusadentes e concusadents, personal e meine casa de la Pontrais a Musté. A per festival de Rudien, a Lociont Ociavel de Martin Venzin, ven divisau la canzun insieme del ensemble de canto o del cor de Fons Sumvich.

0: Insieme l'ensemble de canto del cor du fauns sum vich, che vi jau pel jubilar Martin Vincin tiene schiusots avaun 88 ons. Wusstet leis erter las gratulations la domenica als 30 duest. E oz weinuschen gediaunisch gediola da derter, arrivada tras al telefon se Anita Parli de Schuol, ella o gratulau da sia quinada.
1: Ella va gratular a mia quinada, Elvira Heinisch, a cuore e la complessa a 33 anni. Ti ho visato tal punto, andai fortuna.
0: Della scadiola astia pia Elvira Heinisch de Quera Salagra, ella festivesse o su 83 anniversari, ed ella tradiude me al telefon, c'è la salegri zon fec de quai shanghec, con qua c'è la vevi son in edina scadiola da derter, c'è quella era lu rotta col tiams. Iu divisa, bien, bien plagiai.
2: Per vos, con vos.
0: Ed ossa zelas lingias de telefon aviartas, scia e vos lais gratula, da dina persona c'è nascida al dede dots, telefonaide me al studio 0800, veng a venti cun terenta, scia vos lais gratula via RTR 0800, veng a venti cun terenta.

0: Il Männerchor Chur cun Jägerchor aus der Freischütz, die wie schaut Aldo, et Ida Manetsch de Birsfelden. El Ossalidau, a Gratulau, de Siennjatzel, Evelina Gigier Manetsch, die vive Musteir, a Festival Schotz, siu, tschun konta Treisavel Anniversari. Ad Ossa Mainus Valciava, tiele Corinne Bott, Allegra.
1: Allegra, Don Angela. Jau vesient de Gratular de Cora Maison, a quai es Gian Bott. E el cumplisce oggi 57 anni. E all'estero già vuoi, naturalmente, buona, buona sandà. C'è il resto, e c'è in ciasco fin qua, contentezza e fortuna, e all'estero mettere a cor, da nulla lavoro, dice Blair. El è in tutta un cramfer. Hai, c'è mi città un fece botte in papisese, per cui c'è il lavoro, ma se Blair. E loro te lesi dir grazie a Fitch, per tutto questo el mi aiuta, el mi sostegna in de tutte sorte lavors e fa patents e el è fitch creativ. Lasst dir grazie a Fitch.
0: A vos weis tradiude me a ci mai nesse ze miets vidles festivitats, bella.
1: Hai. Also, ja na ora qui, e non sa se di dudes persone ci mangiano spaghetti e osa sunne ant in cucina che ja spetcha al spaghetti su un cot e non ne pensate a poter giusto provare il telefono alla radio romagica qua funziona.
0: Lo sto qua per essere in special grande cazzetta, se vende fa spaghetti per 12 persone, se ne fa già in etappe.
1: In etappe, ah, also un chilo ne finge a cot, un chilo ne finge a mangi ancora e ossa sono qui ne mi sento un mezzo chilo e loro adesso si ciutter e hanno acqua ci buoglia a muni per un mezzo chilo e sto ciutter con ci, come ci viene mangiare.
0: C'è una ginsto piacesa con fome.
1: Precis. Ma allora abbiamo un buon dessert, di quattro torte, e allora gli
0: ah, questo è una bene. Fa tutto fome. Allora, già vengo una bella fiesta, tutto bene del Gian Bott, se il cioccolato sia a tavola, a nostra line. E Beatrice Egli, 7 mal herz, 7 mal schmerz. In bidevi ne vaun.
1: Grazie a tutti, Don Angela. Era bella, grazie, arrivederci.

Beatrice Egli con sieben mal herz, sieben mal schmerz. Divisau della Corinna Bott de Valciava e lo gratulau de suum al Gian Bott, che festive schotz. Siu c'un conta si a tavel anniversari ed el otro diu de me ce la fo spaghettis per 12 persunas divisina in bien gertadie alu vinevau in una biala fiasta.

0: Schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Sche canzuns daventen grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta Nadat.
1: RTR. Nuo che la musica è da casa.

RTR, ils Hits der Stadt per Vus. RTR, ils Hits der Stadt per Vus.

0: las novitats ter RTR.
1: In la via del Pas del Flüe lei da ir dus accidents de traffic mortals. Esso entri in sae tima di una parte de rave ad Arau, cerce la polizia cun tutta forza il u ils delinquents. Como dus dels temas oz les duas, miu nome è Olivia Christen. Buonasera. In la via del Pas del Flüe la ai da ir en tai fra 4 uras dus grefs accidents de traffic. Duas personas saen mortas, duas ulterioras personas saen blessadas gref a comunicia la polizia centunala. En turn mezzdi in motociclist venissin il vialo poste crudada la costa giù, l'om da 70 ans saen mort ang al lieu. Curt avant las 4 in manijons de desdocions sin in vehicle a motor de trais rodas cun in cum passagier colida cun in motociclist. Il compassagier da desdocions è morto all'eau dell'accident. La via del Pas del Flüe la han instuiserar durante pliras uras per tutto il traffic. La persona che è morta la notte passata per via di insaie teams o entra in una parte del rave in la città di Darau è in una da 22 ans. La saia morta anche a lieu per via di sie blessures alla polizia centunale da largo via comunicia. Oltre da qua saia 4 uomini in una tra 24 e 27 ans blessati ed in l'ospitale. Il delinquente o ils delinquenti sono anche in fuga, dopo che ci sono polizisti e polizisti in azione. L'andamento del delitto sono i motivi possibili, non anche becci in conoscenza. All'exterior. In l'Islanda il sovrano decise di bec riprendere il discorso davanti in entrata in l'Unione Europea. Le votantes e i votanti hanno rifusato di strecci la proposta della regenza con 52,8% delle voci a comunicare l'emittura della radio statale RUF. Il risultato è inaterrato per la chef della regenza socialdemocratica Kristrun Frosta-Dottir, che aveva detto che la regenza venia a suo andare alla decisione del Pievel. Il 2013 aveva l'Islanda interrotto il discorso davanti in adesione a lui su entre trattative da 4 anni. So entre l'undada desastrosa en il Himalaya es augmenta il dumbr dum frendas in almain 700 en il Nepal ed il Tibet en semen valen anca dinar ad 3.000 personas cos parides, trantre querlas era cins turistas e turists, quae han comunicia las autoritats. Tenor expertas en a gronda part din glacier rutta giu ed ace giuna in a lavina enorma da glac clera e lozza, cura che questa lavina sae affrontada sin in flum aia quai da ina inundazione andeccia. La Cruz Cocna stima che dopo che 90.000 persone sono partucciate dalla catastrofa.
2: La meteo.
1: Oggi da maun esi malgrassi in guls nivel savent sulle liv, da maun indes di esur tot en il grigion del nord nivels pli spes, oma dus dis poi dar contar saira uradis locals. Da maun ponins quintar a cuira con 24 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stagna il traffico in direzione Cuira, tranter Rotenbrunnen e la Pondraiche Nausch, quera tranter via Mala e Tusaun Sit. Oltre da qua stagna il traffico era in direzione Sit, tranter Tusaun Sit e via Mala. Ed in Val Calanca resta la via tranter Molina e Darvigo serrada per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: In la via del Pass del Flüe lei da ir dus accidents de traffic mortals. E la Svizzera Sina Fraia è campionessa mondiale de cross country. Com dus dels temas, oz las trais. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. In la via del Pass del Flüe lei da ir in tai fra 4 uras dus grefs accidents de traffic. Duas persunas seien mortas, dus ulteriuras persunas seien blessadas gref, a comunicia la polizia centunala. En tun mezzdì un motociclist venisse nel via l'opposto e crudada la costa giù, l'um de 70 ans seien morta in Gallieu. Curt avant las 4 in manijuns de 12 ans, in un vehicle a motor de 3 rodas con un compassagier collida con un motociclista. Il compassagier de destocions è mort al lieu de l'accident. La via del Pass del Flüela an instui serrar durant pliras uras per tot il traffic. La persona che è morta la notte passata per via di insai e team su entra in una party da rave in la città da Darau e una donna da 22 anni. La sai è morta in Gallieu per via di sie blessure alla polizia centunale dell'Argovia comunica. Oltre da qua sai in 4 romans ed una donna tra 24 e 27 anni a blessadas ed in l'ospital. Il delinquente ils delinquents en angadine in fuggia da pli che 100 polizistas e polizistas in un'azione. L'andamento del delict quere motivs possibles nen ang pic en conoscenz. In una vetta con pli che 250 persone a bordo e cupicia davant la riva della Cipra del Nord, 6 persone sain mortas. Curzo entra che la navetta del tip catamarana e abbandonata la città da Port Curenia sai aua entrada en la navetta per quai a in sfaccia in clom d'urgenza a dice il primo ministro della Cipra del Nord all'agentura de novitats statale Tirka Anadolu. Per il sport, la mountainbiker svizzera Sina Fraia è la nuova campionessa mondiale en il cross country. En la corsa del campionato mondiale a Val di Sole a ella guadagna aur, sia compatriota Nicole Collar a guadagna bronz. Argent va la matadura locale, l'italiana Martina Berta. Ella è stata in 0,07 minuti pli plauna che Fraia. Alessandra Keller ha di 2 giadas problems con la Ciadaina ed è la fin finale venida 3 de Javla. Sina Fraia è la terza campionessa mondiale di cross country svizzera, su entre Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017.
2: La meteo.
1: Oggi da maunese ma grassi inguls nivel savens su de liv, da maun in de giudia esurtot en il grigion del nord nivels pli spes, omadus dis poi dar contra saira uradis locals. Da maun ponins quintar a cuira con 24 grads.
2: Vias e traffic.
1: In autostrada 3 sta il traffico in direzione Cuira, tra Rotenbrunnen e la Pondreiche Nau, Square tra Via Mala e Tusaun Sid. Oltre da qua sta il traffico era in direzione Sid, tra Tusaun Sid e Via Mala. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo serrata per via da Bovas.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La polizia cerca angadina intensiv mein il delinquent u ils delinquents che han seta all'urdina parti de Tecno ad Arau. E la svizzera sina fraie campionessa mondiale de cross country. Come ad usels temas oz la squatter, mio nome è Olivia Christen, buonasera. Angadina è ben clair de co che ha da in sa team la notte passata alla fin di una parte de Tecno ad Arau e nel centun Argovia. Una donna de 22 anni è morta a Gallieu per via sia blessuras, oltre da quai sa in 4 uomini di una donna tra 24 e 27 anni sa blessadas ed in l'ospital. E in connex con motivs possibles fecen ins recerches empliris direcziuns a comunicia la polizia centunala in se Angadina vide la vide cerciare il delinquente o ils delinquents, questa è improbabile in fuggia e beci pli in la regione d'Arau. Sin le vie del pas del flue l'hai da ieri in taifer 4 ore due greves accidenti de traffic. Due persone sei mortes, due ulteriori persone sei blessadas greve a comunicia la polizia centunala. In tutto mezzodì, un motociclista venisse nel viale opposto e cruda della costa giù. L'uomo di 70 anni sei morto a Gallieu. Curta avanti le squadre, un manigione di 12 anni se ne invehicola un motore di 3 rodas con un compassagier collida con un motociclista. Il compassagier di 12 anni è morto a lieu dell'accidente. La via del pass del fluo l'hanno istituì serrar durante plire ore per tutto il traffic. In una vetta con più di 250 persone a bordo è cupiciata avanti la riva della Cipra del Nord, almeno 7 persone sono morte, attualmente cercano anche 23 persone. 237 hanno salvato il presidente cipriotic, dice in vers l'emittur CNN Turk. Curto entra che la navetta del tipo catamaran ha abbandonato la città di Port Curenia, sia aua entrata in la navetta, per cui ha fatto un clom d'urgenza. Ha detto il ministro del traffico della Cipra del Nord all'agentura di novità statale Tirka Anadolu. Per il sport, la mountainbiker svizzera Sina Fraia è la nuova campionessa mondiale e nel cross country. E nella corsa del campionato mondiale Val di Sole ha la guadagnata aur. Sia compatriota Nicole Koller ha guadagnata bronze. Argent va alla matadura locale l'italiana Martina Berta. E la stata 1,07 minuti più plauna che frai. Alessandra Keller ha già due giorni problemi con la cedaina ed è la fin finale venida a tre de Javla. Sina Fraia la terza campionessa mondiale de cross country svizzera, suenter Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017.
2: La meteo.
1: Da maunese malgrat singuls nivels s'avent sulle liv, sortot en il grigion del nord, ai nivels pli spes, la saira poi dar uradis locals. Da maun pon in squintar a Cuira cun 24 grads.
2: Vias e traffic.
1: In autostrada Trede stagna il traffico in direzione nord, tra il Landquart e la regione di Sargans, in sto quintar con 15 minuti di pli tem da viadi. Il traffico stagna era simplirs traiect tra il Ziran e la Pont Reichenau, in sto quintar con una mesura di pli tem da viadi. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo serrada per via da Bovas.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR.
3: Cunscovridas.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTS.
0: Simplemein. Per tutti.

0: Las novitats der RTR.
1: Ina parte da techno ad Arau è ida fina moda tragica con insai team la polizia lancia in investigazione gronda. La Svizzera usina terza campionessa mondiale da cross country, la mountain bike rassina frai amosa una corsa perfetta e udagna aur. E da un po' di giudare in di con Blair Sulel, tra trenza forman dentan dera nivel, soprattutto nel grigion del nord. Come trais dels temas trappinau per vus, oz, las trun, mio nome è Olivia Christen, buonasera, dices essas dalla partida. Anche Dina ne Bechkler, de co che ha da in sae team la noce passata alla fin di una parte di Tecno ad Arau nel centun Argovia. Una donna da 22 anni è morta anche a Lieu per vide sia blessuras. Oltre da quai, sae in 4 uomini ed una donna tra 24 e 27 anni blessadas ed in l'ospital. In connex con motivi possibili, fecen ins recerche in pliras direcciuns a dici ad SRF il pledadr da medias della polizia centunale argoviana Bernhard Grasser.
2: Wir haben verschiedene Szenarien, die wir verfolgen. Einer ist natürlich ein Anschlag, ein anderer wäre irgend sonst eine Abrechnung, eine Schießerei mit Zufallsopfern. Da sind wir noch nicht weiter, da können wir keine feste Bestätigung geben. Was etwas Besonderes ist, dass diese Tat sich mitten in der Nacht ereignet, als sich dieses Rave-Fest bereits in Auflösung befand. Gibt es sicher auch Anhaltspunkte für mögliche Spekulationen in diese Richtung.
1: La polizia è anche dina vide cerciar il delinquendu ils delinquents, quals è improbabile in fugge e becpli in la regione d'Az Arau. Sin la via del pass del Fliuela ai da irentai fra 4 ore 2 grevi accidenti da traffic, 2 persone sae mortas, 2 ulteriori persone sae blessadas grev, a comunicia la polizia centunala. In ton mezzdì, un motociclist venisse nel viale opposto e cruda dalla costa giù, l'uomo da 70 anni sae morto anche a Lieu. Curta avanti le 4 in manigions da 12 anni, se in vehicolo a motore da 3 rodas con un compassagir collida con un motociclista. Il compassagir da 12 anni è morto a Lieu dall'accidente. La via del pass del Fliuela in stuisse rar durante plire ore per tutto il traffic. Da pi venerdì sera andrà da 100 persone a occupare il plazzo storico Lindenhof in la città di Zurich. Oggi la domanda è nella termina a modo pagevole l'azione a comunicare la polizia della città. Durante le 2 notti dell'occupazione è la polizia sorvegnata più le annunzie per vita canera, oltre a cui è le attiviste e gli attivisti lasciano in avos numerosi graffitis. Ils hanno dimostrato contro la politica di migrazione europea, contro guerre e il riarmamento. La polizia a tollerare l'occupazione del Lindenhof. So entri il grond incendi e i managi da riciclati a Decublon e nel 101 Watt hanno le autorità di dare la fin d'allarme, vuol dire in za annullare le misure di protezione per la popolazione a comunicare il 101 Watt. A persone che hanno problemi da respirare continuando vengono consigliati a dire il medi o la media. I pompieri hanno dovuto indire per venire sotto controllo il fieu cominciare a dare il venerdì sera. La causa dell'incendio poteva essere in una batteria di lithium e in auto che era per dismetter. Mein Alex de Rur. In una vetta con più di 250 persone a bordo e cupicciata avanti la riva della Zipra del nord, almeno 7 persone sono morte, attualmente cercano in Zang 23. 237 persone sono in salva, a il presidente Cipriot dice in Vesle Metur CNN Turk. Curzo entra che la navetta del tipo catamaran ha abbandonato la città di Port Kyrenia, sia aua entrata in la navetta, per cui ha in sfaccia in clom d'urgenza, ha detto il ministro del traffico della Zipra del nord all'agentura di novità statale Tirka Anadolu. Con questo il sport, la mountain biker svizzera Sina Frey è la nuova campionessa mondiale e nel cross country. È la corsa del campionato mondiale a Val di Sole a ella guadagna aur. E l'intervista con SRF ha detto Sina Frey che sposi di scorrere di una corsa perfetta.
3: Also ich habe wirklich probiert, in den steilen Anstiegen zu pushen und in den Abfahrten mich zu erholen. Und ja, schlussendlich ist immer so eine feine Linie. Du darfst dich nicht abschiessen, aber du musst trotzdem Druck auf die Pedale haben. Und das ist mir heute gelungen. Und ja, es ist so cool. Mein Bruder war auch wieder da wie an der EM. Er ist den ganzen letzten Aufstieg immer mitgerannt und das hat mich extrem motiviert.
1: La compatriota da Sinafrai Nicole Collar ha guadagnato bronz. Argent va alla matadura locale, l'italiana Martina Berta. Alessandra Keller ha già 2 giadas problemi con la cedaina ed è la fin finale venida 3 de javla. Sinafrai è la terza campionessa mondiale da cross country svizzera su enter Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017.
0: La meteo.
1: Demà un'esima gra singuls nivel savent sulle liv, sortode nel grigion del nord ai nivels pli spess, la saira poi dar u radis locals. Demà un ponin squintar a cuira con 24 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada 3 da Stagna il traffico in direzione nord, quai simplir trajects trantrazieran della Pondraia Nau, in sto quintar con mesur da pli tem da viadi. Il tunnel da l'Isla Bella è sarà. Il traffico Stagna era trantrazizzer se la regione da Sargans, in sto quintar là con radontina mesura da pli tem da viadi. Ed in Valca l'anca resta la via trantr Molina ed Arvigo serrada per via da Boas.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: Ir sera zela 21ª edizion del Bike Marathon Park National cun redon melisiaci en participantes a participants ida a fin. A permincin se ina de las chunquersa stada speciala ad individuala. Jan Sedlacek de Sent descrive siu combat de Schampf a Schuol Uschea.
5: I va ter svelte il primo in pa caotico, ma ci tiene più negli otti. E loro curciva in pa a munci, loro a stiri in pa in lunga. Loro vai ben fino al studio di Cernet. Quel smaccia sono, insomma. Così mi c'è modo da mordere l'ultimo. Ma sono contentissimo che ci desi.
4: De ple impressions a tuns della edizione del jubileum del Bike Marathon Park National udinus Jesco Proximius son l'Angela Hendry. Gevige bien divertimains in nostres ondas.

0: Enrique Iglesias con Rhythm Divine. Radon Melia Siachen persona senza participadas all'edizione del Jubileum del Bike Marathon Park Nacional la 20 Chunavla. Gudegnau las Quirses Royales on els favorits tils omens Martin Fanger de Kegisville, tils donas Anna Weinberg de Basilea. Curriders e curriders indigenas on brillau sel percurs sem percurs plequerts. In escovertes el giuven indigen Mick Willi staus con se Sedi Jones, ol curider de scuol gudegnau tils carschi la cuera Lilivignasco, la cuersa de 70 km. Per l'anniversario de 21 anos, oi gest andau in Bischengec, numnada main Bialaura Scheccia. Anna Caprez è ida alla cerca de tuns, reaccions, faccias, contianzas, alloges, a forza, in e nell'altra, ciomba griva.
1: Un ambient fitch pajaival la bunura boti l'arena curlaina scuol in oce las cinc differentes corses livrener. Però, per minciuna e minciuna dal corridor ci rivi il bötz in duas rodas, voca finilmente per legge una prestazione malvancia cincevel Bike Marathon Park Nazionale e quella ho pisserotter più o meno tutti per un grande sorriso in faccia.
2: Ma, idea hard. Ma è un rivider buon.
3: Più bello della maratona. Ma tutto.
4: Mega coole Abfahrt. Wunderbare Landschaft.
5: Super, also es war schön bein. Der Bellora, der Brünnpobleitsch, aber es war schön bein, der super ist.
1: Adonta il ciel blu, fel sull'alci splendura, riva la grande parte il böt con stizis. Stizis de bürge e terra er in faccia. Usè era il giovane Johann Frieser de scuol che ha fatto la corsa con sia bab.
6: Ma è un idischan fio scuol e io halt plovia mo bonure e osa sono plein merda.
7: E coe qua?
6: Ma aber meinst es cool per vice i fa spaß.
1: Cristine Buzzetti de Sameden ci ha fatto fin su una tut las vanche cinc corses e coe nota bene ad una sot las primas vanch bada intent una certa differenza.
8: Ad una de più Wie welch es wenn es dünne de büte partier ma. I de si bain zu contente.
1: Es in gledja a dünne nu vot dort scudje vijo. Mario Rauch.
9: Nu mal fina tanta scuola i ftan ne un plat. E nein pa più lunch per lui dar, ma in allora mi da. E per quoi avevo la forza per far l'ultimo buon sprint, non è nulla grande.
1: Un sprint sul ultimo per meters, si aveva absolto in una costa stippa quartens, quella trova energia. Suvens sum les sportistas giusto zia vil böt il prüm mensch im miel ort fleet. Uscher Justin Sauter.
10: Ein Schabein fin guarda e zia vader que mega hai. Der que dure. Las chamas sum mortas lure.
1: Dals differents trajets ed er lur punkts neuralgics, so quinter minchun ger ed in detail. In uaccia dera da morda speziell mensch ferm sul dents.
11: Badmund vaserja oder Se vers guarda. Hai. Mai va schon.
2: Idera bain lom mir sul chauna. Der bot meldre chaminari. Da vo Hai, da vo i si.
1: Intent chel zuns combattene pedalen be per se, sporgen las courses er possibilitäts de fer allianze so partir in duas. Per exempel scubappe fill, un eveniment fitch speziell per Xavier Frieser.
12: Immer legt tutte Lampe kuste Kurse. Fahr qua ensemble come es viel, qua da schöne bunne Koalition e er la Präparation das etwas avant la Kurse. Et lure da provat d'essere un fitch bun team durant la Kurse qua es sche bel.
1: La data del Bike Marathon ist der Gers sto ja lunch marche de Coccia nell'agenda. Oter der Markus Florinett ci despartia da vent de Schampf.
13: E na, decis per er saira. Non leva fare un accident per ir l'orecchio, per stare a casa e non poter ir a casa. Ma è un impapregato all'inlunesi.
1: Adesia ben, di mena il bilancio, erce uno l'altro varò durante la corsa forza erpenzò per ci feci questo insomma.
14: E anche una domanda è, questo è il schweihund überwinde.
1: Il bravo della liet lungi il tragetto de corsa, il splazio la spedla di un altro con gratulazioni e finalmente c'era una faccia rientra il pet bebaia in posizione per una fotografia che tutto c'è er per le salgordanze al Vancia Cincevel Bike Marathon Park Nazionale.
0: Impressions atuns intorno la 20. Edizione del Bike Marathon Park National in Flyvus squadina-rtr.ch. Di antrauter l'intervista col giovane Mick Willi de Schuol, ci ha guadagnato la corsa Livignasco a un tiams de record.

Se vous en conoscis la canzun, lui è il cabaretist che conta ella Carli Carighet, una persona inconoscente sur els confins de Tron o. Quella fin d'amna op l'imprimie de Giuliukin Festival a Tron inspirau de Carli Carighet. Il festival cul nom de per tot, o cuzau trais dis, con tribunes pinches mobiles. Dentaun, chi può unire ad occurrenzas la fin della stat, seanter teatrs a liber, concerts, festivals, a bie autors evenimals culturals. Ad intimidesce al prezzi de 50 francs bella visitadres a visitadres potenzials. Lara Cacegn è stata a Tron ad odum daule liut.

0: situaziun all'uscia e d'uscia.
1: Un concept niev è quai per la prima gamma. Chi ha forse semplicemente da un meme abbiare le occurrenze con la stata, quai vengono le visitadre buone scie.
2: No, insomma, bo, io quello che si viene organizzato, cioè quei vette, il regime, io di giudoli, io sono taupa, no, io quello che è super. Non è quello che è un aspetto turco, quello che è un cittadino mondo, un mondo bo.
3: No, io non ho più di più. Io penso che sia bello che la Grabe in Vielfalt und auch wichtig.
4: Kultura è importante, hat, eine schöne Stadt und ein Schipag bleiben, sonst sind sie positiv. Die Fahrfäbe hat Kultur, in der Meerestadt, bei der Kukau, haben sie keine Busse aufwählen. Ja.
1: A Schia ist der Zekunji des Festival. Kaul e Kumbia Sulel. La Lleut Gauda. Und die Schizun ist eine seconde Edition des Festivals in Dusons. Ein Festival der Musik, Art, Theater. Und auch von tot, der Kumpinia.

0: Musica actuale sin undas remonchas Samurai J con Flamenco Paranoia.
1: Novas ort il mund al sport der RTR.
0: Eir seras è Roger Federer venius priusse alla Tennis Hall of Fame. La ceremonia è stata a Newport, Stadis Uni. A naturalmein o Federer sponsim per l'Armins del Plajai, scolo accentuau. Al victur de Veny Grand Slams o Siedona Mirka, ti ho fatto la laudatio, ella vedi viu la lavur, la disciplina e l'effort. Ad anziantra ce la vedi viu meli match de siu om, vedi ella mai calauda d'esser impressionada. Bedia al tennis vedi faci la grande impression, mo ben al crescian de vos al tennis. El sedi al fill, agli amici, agli om ed al bab al ple passionau, ce lur ufauns vessen se viu divige. A naturalmeno è Roger Federer setz rajau.
2: It's amazing to see yourself in a place like this, to walk through the Hall of Fame, to immerse myself in the history of this sport. That means everything to me. To read the stories of my greatest heroes and to truly realize for the first time that I have a place here. This is one of the greatest honors of my life.
0: Esser parte dell'istoria, vai in platz ein quai liug, quai monti non dici biede del. Svai leggere le storie de seis heroxe heroxes ed a propi realizable in primiera, Cel Saudi Vitir, quai sedina de las grandes onurs de sia veta. A la Svizra sedi stade in bien liug per crescer se, usce Roger Federer, a li sedina grand onur per el de stiai purta tiecen ad Alf. Cura ce siu nom veni pru se alla Tennis Hall of Fame, veni e la Svizra pride se. Federer è il secondo giocatore di tennis svizzer, Sianter Martina Hingis, che è os commember della Tennis Hall of Fame.

Quai fussi stau da l'actualitat de dots, sco proximo divus la resumazion del D de Dursin Cadisch. A Sianter, emprova il magazzin Vita e Creta de risponder la demanda contas plazas de protezion per donas ad ufauns drovi al Grischun, a co due din quelles vini finanziedes. Judic, dentauna dia, divisduus in a biala sera, io son l'Angela Hendri, o fac plajai de da compagnevus tras la fin diamna.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun ur sin cadisch. Ad Arau è una donna da 22 anni morta in suo gittim su entri in parte da Rafe la noce vergada, che comunicasse alla polizia cantonale da Largovia. Ulteriore 100 persone d'entre 24 e 27 anni sono blessate ed è il spital. Il delinquente o il delinquente è una di noi la foggia e varga 100 poliziste in azione per parte di cui agita la polizia tudesce sul confine. Gli andamenti esatti del delitto non erano giunti per quel e in buona conoscenza. Per voi disturbare le investigazioni tradisce la polizia nei dettagli. Per il momento, investigazioni in tutte le direzioni. Se la via del pass del Fluela è da ieri due gravi accidenti in tempo per 4 ore. Due persone sono morte e due ulteriori blessate gravemente, comunicasse la polizia cantonale. Intorno a oggi, in motociclist news, il contraviale su intersintere in pendente Ruclaus della Costa Giù. Gli umda 70 tons sono morti a un liuc. A quarta volta squadra è lui in mani giunti da Giocions con un veicolo da 3 rodas con un passagier collidaus con una motociclista. Il passagier da Giocions è morto al liuc degli accidenti. Le vie del pass del Fluela è per questo stata serata durante pli resures. Su entri il gran incendio in una halla da riciclati d'autos a Decublon e il VAT, hanno le autorità saviu revocà gli allarm. Quei monta che le misure di protezione speciale per la popolazione annullate, comunicasse il Canton VAT. A persone che hanno problemi continuanti con treflat, vincu se gli auda consulta il miedi nella media. Il pompiers andrò a un radon in G per controllare il fiuc. In certa bergiave vivendo di sera, a prevede il film spesso e potenzialmente toxic, era la regione intorno alla halla nida bloccata. La ragione per il bargiamento è un po' clara, per il momento viene supponeo che una batteria da lithium è in auto per dismettere agi pigliau fiuc. Allora, il sport da mountain bike. No che la Svizzera ha una nuova campionessa mondiale. Sina Frey ha guadagnato il cross country e la Valle di Sole ed è nuova campionessa mondiale. Denton Buovunda, il podeste è sia compatriota Nicole Koller che ha guadagnato bronze. Mergent va l'italiana Martina Berta che ha perso in una minuta e 7 secondi sin Frey. Alessandra Keller ha avuto due problemi con la cadena ed è unita 13 javle. Sina Frey è la terza campionessa mondiale da cross country svizzera, so enter Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017. Scelunch il tema sperots domenica sera, gli oggi visleun in una bella serata.
0: RTR Vita e Creta.
2: C'è capita che una donna d'ora immediat protezione contro violenza, ma il plazzo la chiada donna è occupos. La chiada donna di Grigion ha attualmente 3 plazzi da famiglia per donne e loro infanz. Gian passò è la stata occupata fermamente. La presidenta di Cusei da Fondazione, Petra Schmidt, descrive la situazione uscita.
3: Im Moment sind wir am Anschlag, wir sind am Limit, es bräuchte mehr Platz.
2: Gestemda è la situazione della Chiada Donas erst da Thema in die Cusei Grant. Veta Creta o Vordopi exact, scuti la protezione da Donas è organizzata in Grigion e noi il sistema vignette confins. Avanti, profondando intanto il tema da dots, anciavainza castora musicalmente con Adele e Someone Like You. Belci terletz la nostra emissione da etica e religione, ein microfonaz accompagna Andrina Caprez e una bella domenica.

0: Creta e Creta, las novitats o dal mond de las religiuns.
1: Se somla sur selva o do in grand ea per in avetta an clostra. Frar Benedikt, cio 37 ans o fac sis profess etern an la clostra da muster. Con che pass saleia el definitivamente alla vetta benedictina, tenor in motto ora et labora, urar e luvrar, che vo decr er in avetta senza possess privat a senza lec. Avant di Gianze, frar Benedikt, nia per l'ampremeda an la clostra muster, scu novitz. Sonda passada o al do insis ea definitiv durant la ceremonia o al ampurmes de la star paradegna an la cuminanza claustrala, ken rapporta la FMR. En ox rastagnan sur selva, lo e er ni decidia ina fusion. Totas seis pleifs evangelicas da Castrisch Rienz Efgein, Duin, John, Luven, Pitash e Wurz und ec ea alla fusion e vignan a formar la nova pleif evangelica reformada FOPA. Scucenci in comember dalla gruppa da projekt Martin Gabriel od ec sen domanda enits resultats stos clers cun exception da quella della pleif da Wurz. Tutegna oer vuorz dec ea alla fusion cun distoc ea cun ter treda schna. Ed a gion vegi do dus abstanziungs. Das decisiungs angeli las da vosas dus emdas. Digl reminent, las dus pleifs da flonde schnaus, ci fissan ein di incest alla foppa, en da lanciata da vent bec stadas da la partei

0: Ja, schon viel Praktik, da fahr Recherches con Chatbots, gu, per exempel ChatGPT Niklot. Da la Scherzer l'intelligenza artificiale tocca in die Daten in die World Wide Web. Ma attenzione, la IA ha nin Sentiments, nin Corp e nin Alma.
1: Qua poi riuscendo avanti, ci si è creato per sé un mondo ideale, illusorico, e non sbaglia neanche più che ci sia proprio importante e che ci sono se agenti bisogni. Tutto abbiamo controllato il CE, scopro il computer.
0: Che far per evitare che il computer controllasse la nostra vita? Da chi tratta il plezzo in veia da dots dalla psicologa Alice Kühne, che interlangisce un po' musica? Pascal Gamboni con La forza da survivere.

0: Greta e Greta. Il plet sin via.
1: Son chatbots sco ChatGPT, Claude, sco tits programs intelligenz an si jang nom remplazar nox gerstjangs. E tje en si nox urdagna degna da plea las maschinas, si nox perdin la coliazion in Montreal, si la maschina comanda. La psicologa Alice Cune, ci lavora in la clinica curativa scuol, cui sis plezem veia.
2: Its chatbots pon rispondere a tutte le domande. Es una dünne de cestutte quant reals ci sun fingia. Maschines ci dan rispostes ci sumalien a quelles de domands. Co es quae be possibel? Fic simpel, las rispostes venien ur junta mainc de domands. L'intelligenza artificiale van creada de domands e lura vain mis insembel la massa de tocquistes informaziuns. Scoi un uman cun un cervè immens ci a vivu fingi a blerischem sons sun quist mond e sa tot. Ma alt stil impedisce ed esser complet. Lesant in una chapcia de metal. ChatGPT, Claude e tutta la compagnia nu sun orde per le dossa. In un an sentimains ed in un pon nair in resonanza. Els nun an corpe dorma e precis quai es enorme levant per la sandà ed il svilup per l'esser uman. Hilarion Petzold, psicolog, filosof e fundatur della terapia integrativa, nomna l'alienazione di entfremdung sco motiv central c'è l'uman ven amalà. C'è l'uman perde il contact con ses con umans, con ses ves, con quai c'è il fa, con la natura e col tempo o col ritm, rischia de perdersi e sendà. Infat, c'è pos bain observar in mia lavur sco psicologa. Tras il svilup della società e della tecnologia, ans chataina confrontats con un ritm ci nur corrisponde più all'esser uman, con un consumo exagerà con la distanza invers la natura. Le medie sociali promuovono l'individualizzazione e l'idealizzazione della vita. I fan vera de poter fare ed aver tutto anche gli stessi momenti e de stuvare essere perfetti. Qua poi riuscire avanti, ci sa creare per sé un mondo ideale, illusorico e non sbada neanche più ce ci disproprio importante e ce ci sono sesagens bisogni. Tutto va bene controllare il cielo, scopro un computer. Quest'una forse un po' extrem per noi ci vivono in tese montagne ed è un pertox per fortuna de mente qui svilup. Ma non potremmo stesso osservare per noi verso il mince di se non sviluppiamo verso computerins o se non restiamo umani. Per Petzold è il contrario dell'alienazione l'appartenenza, di zugehörigkeit. Cultivare l'appartenenza non è neanche un segreto. Ir in contatto con umans faccia a faccia, promuovere comunanze e comuns vivs, tadlar sul senso de ses corp e sun ses emozions ed acceptar l'agen ritm. Qua voler dir che no pregiain il process che no fain e che no ans volain tor temp per quel. No pudan imprender den nos balz, che no vain perseveranza e no vain la possibilità den sviluppar insembel con otters. Fici importante esser de cerciare più contatto con la natura ed imprendere da quella, alla fine è una non natura. Star salda mince tant e tedlarsi in sai e se agens bisogni. Sortire il ritmo accelerà e vivere anche il momento. Tu quai da energia ed in scolia con nos ves e col mont.
1: Che ne sto il plezzen veia da Alice Cune e quelca tez quadegna era anche la quotidiana da venderde? Nisem Play RTR.

0: Che da sto Songbird dat Eva Cassidy in oxra stein musical. Si va las novitats da las nov, so anda co numnada manch in arch musical. Et anch'el vogn oz per la cantadora Corinne Courgelas. Lanciata fanador o ella pudi festivar i cis 70aval anniversari. E na donna c'ho son scumatetta li far las chiosas a si moda.
1: Io vaia dina ampruauda an flami ac na via. Io erl mai contents con quai ca era stos fa a scia quai mava bu. E mi mumma geva e ca io volev mai da meuns sin via. Io vaia dina cic na na selber. Also, bu fa sco previu auter. Quai era part da mia vita.
0: A nostra emissione da musica racchintela di Cisan Prempascu musicista e da Kencio influenzò il suo sviluppo musicale e personale. Ed osterlainzela, Corinne Courgelas, con Shana.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun ursin cadisch. Ad Arau è una donna da 22 anni morta in Sogitim suenter in una parte da Rafe la noce vergada, che comunicasse alla polizia cantonale dell'Argovia. Ulteriore 100 persone dentro 24 e 27 anni sono blessate e del spital. Il delinquente o il delinquente è una donna sulla foggia e varga 100 poliziste in azione per parte di cui agita la polizia tudesce sul confine. Gli andamenti esatti del delitto non erano giunti per quel e in buona conoscenza. Per voi disturbare le investigazioni tradisce la polizia nei dettagli. Per il momento, investigazioni in tutte le direzioni. Se la via del pass del Fluela è da ieri due gravi accidenti in tempo per 4 ore. Due persone sono morte e due ulteriori blessate gravemente, comunicasse la polizia cantonale. In Tormesgie, il motociclista News il Contriviale su Entersintere in pendente Ruclaus della Costa Giù. Gli umda 70 anni sono morti a un alliuc. A quarta volta squadra è lui in mani giunti da Jocions con un veicolo da 3 rodas con un passagier collidaus con una motociclista. Il passagier da Jocions è morto al liuc degli accidenti. Le vie del pass del Fluela è per cui è stata serata durante più ore. Su entro il gran incendio in una halle da riciclati d'auto a Decublon e il VAT hanno le autorità saviu revocare gli allarm. Quei monta che le misure di protezione speciale per la popolazione annullate comunicasse il canton VAT. A persone che hanno problemi continuanti con treflat vengono consigliati a consultare il MIDI nella media. Il pompiers andrò a un radon in G per controllare il fiuc. In certa bergiave vivendo di sera a prevede il film spesso e potenzialmente toxic e la regione intorno alla halle nida bloccata. La ragione per il bargiamento è un po' clara, per il momento viene supponeo che una batteria da lithium è in auto per dismettere agi pigliau fiuc. Allora, il sport da mountain bike. No che la Svizzera ha una nuova campionessa mondiale. Sina Frey ha guadagnato il cross country e la Valle di Sole ed è nuova campionessa mondiale. Denton Buavunda, il podeste è sia compatriota Nicole Koller che ha guadagnato bronze. Mergent va l'italiana Martina Berta che ha perso in una minuta e 7 secondi sin Frey. Alessandra Keller ha già avuto due problemi con la catena ed è unita 13 avle. Sina Frey è la terza campionessa mondiale da cross country svizzera, suenter Silvia Fürst il 1992 e Yolanda Neff il 2017. Scelunch il tema per oggi domenica sera, gli oggi vigileon in una bella serata.
0: La Saira ter RTL. Con sempre Welts, Scoverides e Hits. Musica non-stop.

Ciao zusammen, io sono del Matteo De Fons, a vos zet leis meu radio favorit RTR.

0: musica per in escadin. Per dai.
1: Al despertar me siento triste y desconsolado.
0: Per mai.

0: musica per l'Ineschadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein per tutti.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scuvridas. E hits.

0: Vus al puls della musica.
1: Dal Simple Vent. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Usciveria, scolavit.

Proverbis. Disgrazias ed algrezias nu vegnan mai sulettas.

Monas e Niral, d'Alfons Vincenz. Croda, croda greva spiglia, greunda d'aur, nia speun, ploin letezia, la medonza, braunca tei en meun. Tot madira inagada, croda il destin, tia mira e pagaglia gronda fina din. Cera sasti ia casa, monas e Niral, quei canescia era miera, nuot e senza cal.

Jau sun Hans Eduardi Ritter, il clarinettist da La Chapella Arflina. Bun divertiment cun la musica popolare sin RTR.

Üna föglia da Luisa Famos. Üna föglia da collar persa ent il vent. La randulina tira ses ultim cerchel intorno al clucer. E la splaccia sul fil, e la cianta, e la passa. Id es utuon.